0: Si de rester quand je dois partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
1: C'est le titre de ce single signé Louane.
2: Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
3: La baguette? Le croissant? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
2: Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
4: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride.
5: Toyota.
4: Offre réservée aux particuliers selon stock disponible dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Catherine Viguier, il y a un signe qui fait parler de lui aujourd'hui dans l'horoscope.
8: Oui, le signe du cancer avec Jupiter, Mercure et le Soleil à présent.
9: Bélier, c'est une journée qui vous relie à l'autre ou vous oppose à lui et la famille est aussi d'actualité.
10: Taureau, journée au cours de laquelle vous vous sentirez seul ou incompris, mais bon, c'est passager.
11: Gémeaux, la lune est en bel aspect avec votre signe et votre cœur bat fort pour quelqu'un.
12: Cancer, vous êtes en pleine ébullition, esprit et corps, peut-être l'occasion de prendre une nouvelle direction dans votre vie.
13: Lion, malgré du succès en société, ce qui vous importe, c'est d'être d'abord en accord avec vous.
14: Vierge, il est question de vos finances, mais plus généralement d'amitié solide.
15: Balance, sûr, il se passe quelque chose qui vous remue et vous saurez parler, vous faire entendre.
16: Scorpion, deux planètes et le soleil sont dans votre secteur voyage, vous partez pour de vrai ou en rêve.
17: Sagittaire, la lune vous fait du bien, acceptez les invitations et puis voyez du monde, vous serez ravi.
18: Capricorne, il est temps de vous engager côté cœur ou côté job, ce jour est important.
19: Verseau, il y a du dépaysement en vue. Autre chose, vous êtes davantage solidaire des uns et des autres.
20: Poisson, ce qui prime, c'est de créer des moments de retrouvailles avec ceux qui comptent pour vous.
21: Et pour nous tous, on s'invente un super destin.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à tutti, sono felice assai di seguire voi stamane. Ridruemo a quello che ci raggiungono da Redu Auso Bostu di Televisio. Grazie di seguirci ogni mano a Nanta France 3 Corse via Stel e a Ostra Car Radio Frequenza Mor a Simo in Samessina Ottore Quarto, squadra composta da Alexandre Antonini. Buongiorno!
22: Salute, salute a tutti!
1: Vi do la parola da Guia Pogu per Ostro Notidiale. A settore l'attualità sarà presentata da Camille Parsi, ad Ecnic oggi ci sono Teo e Andrea che vi propongono ritratti, filmetti e musica e mo da ascoltare ukuletti oggi e domani Lionel Ricci e Feli in a mezz'oretta che bene. Feli sarà di nuovo il nostro invitato con noi stamane verso 7h15 7h20 per parlare di un concerto in Firenze d'ottobre, nuovo spettacolo previsto in Italia che il primo era già a tappo. Astro invitato oggi è Paolo Giovanni al microfono di Banina Bellini ma di nuovo Cyril Villalonga per presentarci a Memento, una maniera di scoprire e città di Daya e di Gorti assai originale appli presentata a 7h20 in Austria Gronaga Odink l'eco d'ici. Se ore mezzo, Alex, principiamo su notiziali in qua bulidica.
22: E dopo tre giorni d'esame dell'Assemblea Nazionale la settimana scorsa, il progetto di legge costituzionale all'autonomia di Agorsiga è budato su dopo mezzogiorno dai parlamentari, un testo che è stato amendato mentre i dibattiti di paraborto al Soversiano e di Brim, risultato di un processo di Bovo, ma dopo la prima data, cosa afferma e ananta che i deputati sanno da esprimere, mesi Elen Battini.
23: E budati hanno avuto o no desto que está apenas muito vigado para bem algum promesse se o gorreste sui o brudieto o boer legislativo e de quanto que estunante on aportado dante discussione nem muito vigazione maior A parola comunità e a lea che l'avrebbe sviluppata a Zodar, nel secondo capivasso, è l'esostate all'origine di lunghe negoziazioni entre fora le migigli, sino a uodo di un amendamento portato da un rapportatore Boudier. Sarà fatta fine una comunità isolante e una lea a Daragorsa per scontà sospetti di comunitarismo. Il rapportatore Boudier fortuna per suo progetto di tornaello che ha soddisfatto l'esigenza di una battaglia manca. È scritto a 5° capivarsa la possibilità di mettere in opera un principio per un calare acquisti sociali e ambientali e le fi bulia un'obbligazione.
22: Intanto la France Insoumise ha riesciuto altro, Elena.
23: Ie, un amendamento più simbolico che di Eule, posto che la Charta un principio di già in dea legge, quello di l'ugualità dei cittadini davanti a ella, certi demeno un inciampo per messa in onda ad un statuto irresiente, una gorsizzazione e l'impieghi, non tassi punti i governi e autonomisti, una nuova incubarlata in gli stessa maniera e tutto verma sottomesso a legge organica bene. Come infine a consultazione di corsi che bannerà non ha usato contenuto e mica va dispiegendo assai a Webuda do Gecoli, ma oramai di modo obbligatorio un'era che facoltativa sin a qui.
22: Ma se il progetto è adottato si andrà a usenato io a dire, ma un congresso dopo se l'ha citato in gli stessi termini da Camera Alta, intanto si aspetta un voto all'Assemblea pa tre ore su dopo mezzogiorno.
1: E allora che non siamo a solo qualche ora di voto dell'Assemblea, Alex, una bella parte di meri zulani so appro di un progetto.
22: 174 meri di uccismonte, fra i quali certi sono presidente di intercomunalità, si sono detti in favore di un testo, hanno risposto all'etara mandata sa domenicata dalla soci i meri. Se risposte sono state trasferite a Riser, all'Assemblea Nazionale, a stessa in marcia è stata fatta in un pumonto con 86 meri, 124 che sostenono sa di marcia. E sempre in cime di l'attualità, i Suleoni, la giornata d'eri è stata a terza più calda di storia a Francia, a Gorsiga e su Marti in vigilanza arancina, si deveria toccare i 36 gradi su pomeriggio, e colpa a se temperature alte, tre scuole sociose, Calenzana, Feligetto e Livia, un comunitato uberadionale si è adunito a Rimane con la collettività, l'Accademia e i servizi di Stato in scopo d'organizzare la gestione della fine dell'annata scolare. Parawa in un resto dell'isola i corsi sono mantenuti, ma tutto può cambiare secondo le temperature che devono firmare alte sino a fine della settimana.
1: Passiamo a un altro soggetto e una domanda, Alexandre, come si appronta la stagione turistica in un centro Gorsica?
22: Una domanda posta a Rimani nell'emissione della redazione di RCFM e secondo l'ufficio di turismo di un centro Gorsica i cifri sono buoni Parawa, e questo malgrado un contesto finanziario difficile e visite alla corte Olivier Castel.
0: I visitori ci sono all'ufficio di turismo di Gorsi. Da zenta direttrici Dominique Cialili, i cifri sono simili a quelli di danno. 2.400 persone d'aprile, 5.700 di maggio. I nazionalità sono varie di noi, alemani e belghi di più in più numerosi, canadiani di noi e anche chinesi visitano un centro Gorsica. Eppure la calata nell'interno si risente. Provasine con i Gîtes de France. In quanto a direttrici Dominique Chilotti, l'inizio della stagione era buono, ma l'avvenimento in Iran ha rallentato il movimento. 6 punti d'occupazione in meno per ogni mese da giugno a settembre. Spera qui da professionali esperienzata un ribombo d'ultimo minuto, ma vermani due problemi, a concorrenza di bed and breakfast e il costo di trasporti. Anche il gruppo olandini si lagna di prezzi simili a certe destinazioni assai più lontani da clientela francese, qui sagui è meno numerosa che non si aggiunta nell'interno da Gorsica.
22: Olivier Castel passe precisione, 2.400.000 euro investiti in da scuola d'ingegneri Mira, risultato di una partita di evasione sparta tra Femugui, l'impresa regionale di investimento e la banca di Taridori. Queste due strutture hanno avuto una parte di 30% in un capitale di Mira, un investimento che ha permesso di rinforzare la squadra pedagogica, ma di no di migliorare la sua attrattività. Ascoltiamo il suo direttore Benjamin Perrenet al microfono di Paolo Antoni Squarcini.
2: Oggi mi ha in una piccola scuola e c'ho un po' di tempo, un po' di lavoro, per poter essere più maggiore e più conosciuto dalla gente qui e al di là.
3: In questo investimento, chi sono le ambizioni a Lucca 2030 per un po'?
2: Sarebbe da 450 stagionti e studenti in formazione di ingegneri.
3: L'offerta è di più in più maggiore, ma la domanda c'è, ci sono di più studenti che sono in brama di sapere?
2: C'è una difficoltà maggiore, quanto anche c'è una difficoltà demografica di no, perché c'è di meno di giovani, quindi ci vuole essere di più in più attrattivo per far giungere gli studenti in scuola, che li sigli gli studenti di qui o dal di là.
22: Ecco Isabelle, a dopo.
1: A ringraziabi assai e a dopo Alex. A Gursiga torna in vigilanza arancina sto marzo, l'avete detto Alex, come un resto di Francia. A Gursiga è in allerta, so calde notte ed imperature crescendo in una giornata per essere arte in Piemonte saremo tra 17 e 25 a mano e si coolerà sino a 37 localmente o Piemonte di noi. In Cismonte di noi toccheremo i 37 gradi con temperature ancora più forte subito stamane, fa de gas e soprattutto i più deboli. L'autorità chiamano a avere i gesti che ci vogliono bei assai e spesso rinfresca si scantai sforzi e pia nuditie di i nostri anzianetti.
4: Udimp, cu agir plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
5: Ici RCFM.
24: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi oggi domani.

0: combattanti d'honneur et au gruppo Surgenti ananta vreguanzamora a 7 ore mezzo. L'attualità isulana è presentata da Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Principiamo questo notiziale con a Capitana che tocca l'insieme di Avrancia.
1: La giornata ieri è stata terza più calda di storia, 54 dipartimenti sono in vigilanza rossa, 35 in arancina e su Marte o Gazu di Agorsiga le temperature saranno torna assai alte, sino a 37 gradi. I soleoni deberiano continuare sino a settimana d'avene e per questo un comitato di paragione si è adunito e rinaiaccio per sapere ciò che lo volia da fa per scuola, posto che ci voleva dire a Mathieu Bourigny a fine d'annata scolare e impattata assai.
2: Un impatto importante che è nato sul comitato operazione, il suo programma era rivelato a gestione della colta di idili in scuola in ogni regione dell'isola. L'organizzazione si è fatta in maniera locale e ogni comune avendo deciso le misure che li barriano adattate. Una gestione fatta a pezzi a bucconi, buemuie che ci impensierisce. Solo le scuole vige, do Carzana e Liuia erano giose odie. L'altri stabilimenti sono aperti ma fermano quantunque li adia una possibilità di cambiamento organizzazione. Una situazione fatta in certezza che ci porta a riflettere in tanta maniera e preparare la scuola ai Leoni. I corsi sono dunque mantenuti, i rettori e scuole e merie comunicherebbero i sicuri ai parenti ogni cambiamento. In classe i professori sono chiamati a far caso ad imperatore l'attività sportiva e fisica sono proibite. Parecchi punti di informazioni saranno pubblicati ai servizi dello Stato, da che la Sibo si sbugina in buone condizioni, stasimana i corsi in pieni su Leoni.
1: Mathieu Bourigny passa precisione l'attualità di suo martedì no politica con il voto sull'eno di un progetto d'autonomia di Agorsiga sul dopo mezzogiorno all'Assemblea Nazionale, un progetto di legge costituzionale emendato la settimana scorsa dopo 3 giorni d'esame. I deputati hanno fra l'altro precisato l'annunzione di comunità che diventa isolana con una legge ad Aragorsa ripiazzando Azodar, un principio dunque a livello sociale e ambientale di la Cuisino è stato budato ma che ferma facoltativo.
0: E sero diputato buderà di un inno.
1: Così c'è il presidente del gruppo Idrit all'Assemblea di Gorsiga, Jean-Martin Mondoloni, ferma opposto al progetto di legge costituzionale. Intanto, se si dice favorevole a riconoscenza di una comunità gorsa, il presidente di un socio nuovo si dice contro il trasferto del potere legislativo.
3: Se la scelta di Uda per l'articolo 1 che riconosce la singolare di un territorio, sarebbe Uda a pro. E se voi esperte o odo, sarebbe votato contro il fatto di dare un potere legislativo. Il fatto che non si vota una volta per i affari, dunque sarebbe in coscienza, votato contro.
4: Pertanto ci sarà una consultazione a Avine. Perché un legame ai gorsi sceglie?
3: Ma la consultazione se la cave. Dopo vuoto di Parlamento, bene che il suo statuto sarà riconosciuto dalla Costituzione, troppo tardi. Che devo prima fare? E a questione di consultazione, di sapere se i corsi dicono di no, se l'avviso di corso hanno essere considerato o se il governo e quelli che sono a pro di suo statuto hanno andato verso un'autonomia legislativa e tutti i pericoli che corrono di voi suo statuto.
1: Jean-Martin Mondoloni, che voi potete sentire più a lungo, autore meno un quarto, parleremo di noi di suo otto sull'eno all'Assemblea Nazionale a mezz'ora e mezzo in politicamente, che volta nanta settimana scorsa, a principio a otto, a 3 ore su dopo mezz'ora, risultati, reazioni e analisi da seguita a nanta RCFM, Quellen Battina au Palazzo Bourbon e Patrick Vinciguerri di nostri studio.
0: A nuova brevetta di Ugismonte è presentata a stampa.
1: Un scontro previsto prima il 15 giugno ma disturbato da una mobilizzazione di parenti di scuola gorsa. Veronique Depreboudier vuole lavorare a Nantautareno e vicina a Iente, suminendo in usolco di l'anziano brevetto di Ugismonte Michel Prozic. A noi brevetta vuole lavorare in priorità a Nanta gestione dell'acqua e a prevenzione in Giraugaldo, ma di no contra a grande criminalità, a puerta e violenze fatte alle donne. Infine, au gabidulu zugiale, USTC der Corsica, palesa o piano istrutturazione di direzione, un sindicato maggioritario suspenda so partigibazione e discussione, mira direzione e cendo che la come oggettivo di biuta l'impresa di so i pieghi, volendo esternalizza certe missioni, a direzione ricusa s'accusazione e vuole preservare la vena di compagnia, si dice pronte a continuare discussione, un articolo completo e da ritrovare ananta un nostro sito internet e nostre redes sociali ici RTFM.
0: A ringrazia bi Alexandre.
3: E a dopo.
0: A dopo, compiègè. Isoleone, il previsti torna stu marti a Gorsiga ferma in vigilanza arancina, l'avete detto Alex, per galore e temperature che francano in pareti loghi i 35 gradi senza vento né nullo, saranno i tratti a soffia soprattutto in Balagna stu dopo mediorno bello d'un po' caldo dunque odie c'è lu chiaro sole magnifico a giornata sana anche in montagna fa de gazu a se chapitan e c'ho la beia sai a zabed rinfresca si scanta i sforzi e pia nudi di e più debole in gira noi
5: ici RCFM
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: On vous parlait hier avec Jean Brignol de la nouvelle édition 20e en l'occurrence, c'est un anniversaire rond qui est célébré à Ponteno cette année pour la foire de la pêche et de la chasse. On vous offre un joli cadeau aujourd'hui.
6: Dès votre réveil,
5: ici RCFM.
6: Le réveil 100% local.
0: Une manifestation qui regroupe beaucoup de producteurs, beaucoup d'artisans pendant 2 jours ce week-end au centre de la Corse. Une manifestation très attendue, très prometteuse, avec beaucoup de surprises pour toute la famille. Concert gratuit di Bodje di Agraona samedi soir, beaucoup de démonstrations et la possibilité de vous y rendre. Si l'entrée est gratuite, vous serez les bienvenus assortis de votre lot RCFM pour dépenser sur place une quarantaine d'euros au sein des entreprises qui sont présentes et puis un lot également avec des assortiments de produits artisanaux qui vous attend au centre principal, au stand de l'entrée. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.

0: dovesse un giorno dovesse, quindi l'estate comincia ad aprire a aperta lì tutti i giorni, a piazza da maggio, si mette a settembre, tutte le sere aperto. E dopo il venerdì e il sabato, l'inverno, concedimo. Tutto scaldo e ci dovevamo due persone, ora mi una lotta, o scudemo, o controllo.
1: Fino a quando lo buerà, Lucia Mattei tenerà uso caffè, l'ultima lei azzurra gialle di Verdese. La vallée d'Ouritz à l'honneur cette semaine dans Et Campa Cuit le Mag. Restez avec nous.
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici, RCF.

0: Et Camp à Cuit dans la vallée de la Gravonne, cette semaine nous sommes au village de Beaucognan. Une première étape à la mairie du village, retrouver son maire, Achille Martinetti. Mugugna, una comuna di Awale di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina anni fa.
1: Di un paese di montagne, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, abbiamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 km di strade. Dunque, un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
0: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomero.
1: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, lavorano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnano, partecipate in assai a vita sociale di paese. Bugugnano è un paese, c'è un poco di, ci sono l'arrivatore di i porcati, di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che lavorano nel battimento elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
0: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
1: E mi va una prima parte di lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, e una maniera di assicurare l'equipamento per la nel paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio di questo punto di vista interessante.
0: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, mediadega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati attivati negli ultimi anni. Allez, on continue notre balade à Beaucognan. Nous, à présent, on vous emmène à la rencontre d'un créateur et couturier qui a installé son atelier boutique au village de Beaucognan. Il s'agit de Jérémy Bueno.
2: RCFM et Camp à Cuit.
0: Une ancienne auberge devenue un lieu de création situé sur l'artère principale du village. Ce pari, c'est celui que s'est lancé Jérémy Bueno, ajaxien d'origine, qui s'est installé à Beaucognan en tant que créateur de mode.
3: Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi là-bas. Je suis parti pas mal d'années ensuite à Londres et Paris pour faire mes études et ensuite voilà, travailler dans le milieu de la mode. Hein. Et je suis rentré en 2016 ici à Ajaccio d'abord et puis ensuite à Beaucognan, où je suis installé depuis qu'on est rentré en Corse. Alors Beaucognan, un coup de cœur, c'est un village que je connais depuis très très longtemps évidemment. Quand on est ajaxien, on monte à Vitavone, à l'hiver, il y a la foire de la châtaigne, etc. Bon, c'est tout un lieu, toute une région qui évoquait ce que je recherchais à cette époque-là, c'est-à-dire le calme et pouvoir avoir la richesse de créer dans un environnement magique. Hein. Donc voilà, on a trouvé cette maison qui avait besoin d'être chouchoutée, hein, on va dire. Et c'était une ancienne auberge. Et aujourd'hui, c'est mon atelier boutique aussi, je propose les collections ici à la vente aussi. Hein.
0: Maroquinerie, accessoires pour femmes, déco de maison, l'univers du couturier et designer de mode est très varié.
3: Toutes les pièces que vous voyez ici, je les conceptualise aussi à la base. Enfin, il y a un petit peu un travail à 360. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier-là, c'est qu'on pouvait apprendre différents savoir-faire. Certains vont, travailler simplement dans le design de mode ou simplement dans le fait de faire de l'assemblage ou du modélisme. Et moi, j'aime bien tout maîtriser. C'est un peu ce qui fait la particularité de mes différentes marques. Et voilà, c'est vraiment le rapport, la matière, la main, le temps passé qui me plaît.
0: Aquarius, la marque de Jérémy Bueno, a déjà 4 ans. Les objectifs du créateur de Beaucognan est de trouver d'autres partenaires afin de promouvoir sa collection.
2: Et Camp à Cuit.
0: Mais on va quitter l'atelier de Jérémy Bueno pour se rendre aller à quelques pas dans une boulangerie-pâtisserie bien connue à Beaucognan depuis de très nombreuses années. C'est au four à bois, on retrouve la famille Belligni. Soa binti jinkwani ki Jean-Marc Belligne a zomol yann ou ribillad ou four à bois. Una diedou yaban eteri a di bougounia. Una suida per Jean-Marc, originario di Urudion.
4: Alors, lei uso garbucces et a memoria è nata in Bastiglia e dopo è arrivata a travaillare in Ajaccio all'epoca verso l'annate 90. E sono sempre stato in appannate di io. Soprattutto tutto che è gestione. Allora, sta panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese in anni 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi ha fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora memoria e all'epoca con un solo panatere e piano piano di rimetterla in bado, provando a far bene la gente di un circondo e di nuovo di un passaggio. Ieri era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, non c'era la famiglia degli Aiuri, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
0: Jean-Marc e a Zomoglia non il suo dudane usabe fa.
4: E mi tenuti i prodotti, come ingiudate, arbitate, inzucate, o pane. Bon, dopo l'hai ritravagliato a nostra maniera e hai di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un poco più larga. Travagliamo un broccio, ciò che mi ha fatto di noi è mi provato a travagliare anche agricoltori e gente di Urudione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
0: So 5 impiegati a travagliare in da banetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
2: E campa qui, non ta RCFM.
0: Et compacuit in Bourgogna, restez avec nous dans un instant, deux nouvelles rencontres dans la vallée de la Gravoire.
5: Ici, c'est RCFM.

Buongiorno a tutti e a tutti. Beh, ci ritroviamo, Simon Sam, sempre là d'inteso nel giornale, sempre sotto sa capitana. Veramente va un calo, fa de bien, sta a devine a ouvresco, pensate, bella figura bella, di modo regolare, e on fa de micadro pusforti, no, passerà, hein, ma per oggi è così. Donc, se voi da ouvresco, un casa vostra, se voi ci guidate, no, pensate a partire giba, d'idea vostra, 0495 38 28 2 e orti, e oggi c'è Patrizia Gambone che aspetta il nostro delevo, la realizzazione tecnica dell'emissione è fatta da Ugo Piedri. Per abre avemo un gruppo Boggevent aspettando le prime telefonate, e cu Umoro e a Regina.

0: Ojuan tu Moria Regina Berabre l'émission ne boyave odie di nu una bensada particolare cumosa sincere e po nomi duti la ho semi con specialista IEA de ma mi bare che era un 23 di giugno che se n'era andato un nostro ammirale donc odie di sicuro pensem a elu l'emissione è soia e donc saludemo a sua memoria e chi ci manca sempre assai. Allez, andiamo per apre l'emissione on est in Bezzagne, ci dice pour con noi, dice pour salute.
1: Io anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Eh beh, tutto va bene.
0: Bon, tanto
1: usore, usore, l'acqua, c'è un d'orto, che volete di meglio?
0: Ah beh, non lo so, in tutti i casi siete contento.
1: Io anche, che volete di? Non si sente più a Martino, da Reria.
0: Ah beh, oh, beh, forse chi lavorerà, non avrà tempo,
1: Non avrà più mica, non riato.
0: No.
1: Quando è venuto qui, non domani che è stata io che ero un bello zittello.
0: Ah, te ha avuto a beure do matrimonio, Giuseppe ha da domandare a...
1: E poi un altro affare, sì. Come ho dato, una salata, ho tanto da fatto male.
0: A saber, non vous saludez, travaillera parce que ça lui a bidou son mystère. L'estade, bisto guiche ou galou, ayante ou diama,
1: ben, ben, ben,
0: ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben,
1: ben, ben,
0: ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben,

0: comme M. Marcy.
1: Eh bien, Saint-Ide et M. Joseph, Biringra, Biringra et pour Bivilligidegio. Et c'est beau, permettez de ton, à l'istesse à Bensade, sa canzone a dit Ugello Iwalagna, pensu d'orna a Andulu Ioani, qui era à l'entrada et burte di Iwalagna, ma sa canzone donc, è perero, di sicuro. Ecco. Eh ben, oui,
0: allora, aspettiamo l'asci.
1: Allora, ringraziabi, felicitazione d'orna e a domani, quando è la vita.
0: Ah, quella è una canzone piena di piazza in piazza Isa, non è che mica voglio rimborsarmi. Allora, quando cantate, sono c'è mica un imbroglio in due mesi.
1: Eh beh, sentite, forse chi canterà di si boghioni, donna, gusti, no?
0: Ah beh, normalmente cominciamo a steppica qui, ma c'è sempre un imbroglio, cioè, boh.
1: Bon, eh beh, si spera che non ci sarà nulla.
0: Ah, no, manco una, Spero tutte le volte che era prevista, fa che se c'era qualcosa, non dubito.
1: Bon, ma forse che quest'anno cambierà e sarà meglio. Bene, era meglio, tutto che.
0: A
1: ringraziarvi,
0: a beggi.
1: Stiamo in Balagna, posto che quello che bene sono i zoologhi, a tempo Nizza, bon, questa ci gompa, ma Pedralba e Belgue, donc è Marie Droit a Philippe, Benso, hein, c'est Patrizia Gazzalonga Pena. Parla più che me, Patrizia. A un momento ne aveva fatto l'emissione a ella, eh? Così veniamo a Mobiazza. Allora, riceviamo a Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Te parla quanto un campo di lupini.
1: Come gli ho detto la espressione? Dice quante i grilli di giugno.
2: Di giugno, perché nessuno ha detto perché.
1: Perché cantano i giugno i rilli, sentiamo.
2: Perché cominciano a cantare di giugno e sono piena forza, tanto.
1: Ah, è per questo che facciano rimore.
2: Voilà, tanto, ma te capito. Voilà. Allora, per un nostro amico Iseppo, il nostro turano, salutiamo, boh, sempre una voce magnifica, eh. È sempre d'attacco, ah, è sempre a dire, sono un dosso faglio. A te, sa fa l'orto, io un campione. E per cantare, ne parliamo, veramente salutiamo. E poi la diaie poi ai governi, per Martino anche io mi sono pensato ieri, l'ho mandato un messaggio e mi ha risposto che giustamente per l'affare che faccio un caldo di ribo e chiamato a Vertutto per mettere clima per ribarare, per cambiare, per fare di sicuro non ha mica avuto né tempo né a giornata né a sera a chiamare a fare, ma bon, piano piano aveva fatto i soldi, dunque dopo era
1: preghiamo e poi ce la fa piano di stessa perché l'estate già sei mondo in un pezzo strano e ce l'hanno da piano, dunque o salute ma poi sentiremo più tardi quando
2: e no, dopo o Giancarlo come va di etta ci hai pensato anche io per Angelo Giovanni sicuro va di 5 anni
1: allora, in 2021 voilà, perché gli abbiamo sempre di confondere con 24, non so più se l'era
2: no.
1: Voilà, o 23
2: era così bon, e tutta maniera era così. Ma dirò di 21, l'anno da 21.
1: So 5 anni, eh?
2: E so 5 anni, sì. Allora, io voglio leggere una poesia che hai fatto ai tempi, Perello, e diceva così, Angelo Giovanni usava il pastore. Mm. Quante lune sa il nostro pastore, nessuno in paese ne sa di più, ne può sapere di più. È sempre pronta a cantare e a discorrere, o quante lo ne sa un nostro savio.

0: e rioglie ne zanquantere, tene a mente ogni storia e ragione, nemico di un male, un bene che vuoi, e ha saputo stagione, a noi ci non para tutti i santi uomini, passione, pratica, so e so fortune, conosce meresi, stazie e i buoni, e bene uglie, anche, e ci e vede uglie anche senza lume. In pieno uglie tene sempre a fiamma, quella che l'ha accesa in duso cuore, e ogni giorno come una forte fiamma ci dice forza chi corsica si muove. Ha visto tanti frastoni in mie ragioni, in della sua vita di suore e di stenti, frustato per montagne e rugioni, spazio di noi di tanti belli momenti. Sto messaggero dei nostri tempi va, che l'ha saputo mantenere in memoria, ha raccolto maniere e di campà. Una vita che ne vogliamo fa una storia, eppure ha conosciuto l'ore fiedane, fatte di strasi, pienti e emozioni. Poco tempo fa, e stonde scellerate hanno strappato o cuore di robone. Ma uomo meritevole di nobile fontale, bello spirito corso di prima drinca, che ha visto tanti verani temporali, face onore a sterpa Pedro Albinca. Cidelli, in brama disse, a voi sta ricchezza, in questo libro aperto verso asperenza, ossia dei fani di tanta bellezza, si rincarica di sta testimonianza. O quante non ne sa un nostro pastore, o quante non ne sa un nostro sabio.
1: E quante luci manca, e così, e così. Ma viene, ho fatto di parlare, torna oggi, e poi ne parleremo di ore, torna
0: noi,
1: a dei anni, e segno chi dice, mantenere la sua memoria, a Zoya, ma di noi quella di, perché tutto parlando così, mi ha dato una bestata per Pitti, per Pasquale,
0: per Luigi,
1: Santa Ribarada,
0: per tutti, si ci viene a mente con... Basta a dire un nome di tutti questi che ci viene a mente tutta l'equipa, tutta la steppa.
1: Ecco, siamo stati fortunati di...
0: Abbiamo che abbiamo avuto un momento ancora ma voglio dire che abbiamo avuto la fortuna di avere queste persone le più anziane alle persone che ci hanno imparato assai, e abbiamo seguito Giancarlo che sapete che faccio sospesa di Sciolà, ma mi avvengo tutti i giorni di queste parole che non si sentono più, non si trovano più, manco tante di Sciolà e ancora meno, e so qui e la nuetta e le mobiliate. Allora non da che qui è un bel affare.
1: Ma no, allagato un adraccio, poi spiego che tutto ciò che l'ha detto un giorno sarà repertoriato, studiato, eccetera, eccetera. Bon, spiego che questa non si verrà, ma vieremo.
0: Good tempo, speriamo. Un saluto a tutti i nostri amici che non l'hanno mica fatto al principio e a sentirci dono. A presto.
1: A ringraziarvi, Ovidi, a ringraziarvi assai, a beggi. Ecco, l'ammirale, se mi cae che l'avevi agognomato così, insomma, ben era Pasquale, i Santa Ribarada o Pitti, o Eli Ui a tempo. E Eusavio, Filippo ha parlato di Eusavio dirà di noi un altro personaggio dei primi tempi dell'emissione. Allora, fermo appena, o siamo mica una nostalgia, siamo un fatto di mantenere all'idea di tramandare quelli che hanno partecipato, perché se l'emissione esiste sempre e oggi, è perché chi ha mentuato parecchio hanno creduto in noi all'emissione, si sono investiti, hanno dato assai di uso tempo, e voglio parlare in tua memoria di uno Strusavio Aschese, di un Giuseppe Guerini, che è lui, no, quante volte ha partecipato e ci ha portato uso sabe. Ecco, forse che si può sognare un giorno a poi sentire le prime missioni di idea vostra. L'archivio l'avevamo, Berawa, non avevamo un'onda, tra virgolette, che aspettiamo forse una soluzione che série à mai ou ben tain et prodé et tramanda tout au gue maiberg il demande quand on que à ça il enfin chez bourta à rivlet et force à trabassa paraît une champ puis à paraît une lui lui nous hein on basta mica a dit le mava ma dopo ben mette in anda tout au gue et berg il tu a demandé autorisation et voilà bon et c'est tout un cause qui force pour ralentir ma spiego qui un amico in pays di buella va. Allora per continuare una canzone e poi chi canzone e qua tao anno con l'anniversario imminente.

Quasi quasi si docca oggi Lugusti, che magnifica interpretazione all'occasione di 40 anni di Austria Radio. Abbiamo fatto organizzato un concerto magnifico al Teatro Iuastia, l'anniversario di Mineta, canzone scritta da Pedro Agostini, per i 40 anni, poi salutiamo la performance di un gruppo da Wagnerberga, la sia cantata da Taogne o da Avileta, questi di per me di perfezione. Ecco, stasera in Bastia, i Vugare, hein? E i Bastia Ciazan, vous avez les, ça n'a pas sa force in d'altri gomone, de lo sa dava un bel vogo, e, giusto per dire che stasera ci sarà un concerto in Tawei Ciuboto di Clément Albertini, e poi seguito da un ballo animato da Sissi Palone, cosa intimo subito, cusso didulo, se un navia che un fiore adatti.

0: Sissi Palandri, donc Staser do Bagunchato de Clemente Albertini, Nantawetu Bourton Bastille de Sissi, qui sera donc l'animador et d'Issoualo. Alors, andiamo prima in Aligiane con Simone. Simone, buongiorno.
1: Saluto Yanka, saluto a tutti e a tutte. Un saluto alla Minguzi, sì, in passando.
0: D'accordo,
1: francamente, alla voce e tutte le passate vanno da suelo.
0: E detta, allora.
1: Che si è detta? Vai, rimani tu una bestialità. Quando gli ho parlato di Monte Garchetta, ho detto Wandu. Ma è vero, io non ero mica di Wandu, so di Aorta.
0: Chiamo. Ah, d'accordo, è Aorta,
1: Perché c'è la chiave, in cima c'è la chiave.
0: E ma risigate di essere scomunicato, per aver fatto un sbaglio così.
1: Francamente.
0: Attenti alla sentenza.
1: Misericomando a voi, che hai idea. Una puta
0: io sono peggio che un boia, dunque. Dunque, a me mi ho mandato in onda.
1: Allora si dice, sono sicuro che mi vi ha raccomandato animo.
0: Come si dice?
1: È interessato, non vale più la pena.
0: A Managia, quella che fa la nanta, che taglia il gambo.
1: Ma è una sua amica, in tutti i casi quando la parlava era bella rodata. No, ma era io su di qui, perché e dopo ho detto, magari ho detto quando sarebbe da platto, invece che sarebbe di auta, come era quella che ho buonte. E dopo ha messo pietre zoccate tagliate, e è veramente un bello trovaio magnifico, come facevano di noi i nostri vecchi maroglio, quando avevo tutta l'opera che hanno fatto quei pietri, un legno, e c'è di che smaravigliassi di quello che hanno fatto, con pochi mezzi.
0: Avevano il suo genio, un saber fa, c'era di nuovo, c'erano gli ouvrieri, poi boiui, erano travagliatori, vorti, sperimentati. So che di noi il gasolio, ma tutto è cambiato, in maniera di travagliare su più gli stessi. Allora, rimettendo in un contesto di epica, è vero che pare un cui più spropositato di aver riuscito a fare esimui.
1: Oh, io in questa maniera in viaggio ho scuato e sono giunto in una casa, sono fatte quelle bische, casa fatte i bische.
0: Chi sono i bische?
1: Le bische sono per i fiumi, per i dondole.
0: E chiamate le bische?
1: Noi chiamiamo le bische.
0: So che le chiamano è godule, no?
1: I galè che chiamano, e quando vengo se case fatte queste petiche, non mi sono senso, che bombide. Mi condivetto, cioè veramente ci sono dissi che sappiano travagliare.
0: Ah beh, questa sì.
1: C'era un coso, c'era un juizio, come lo si dice.
0: Ah sai, usa ben fa, erano ingegnosi, no?
1: E poi... e c'era questa spertiera di sto saber fa, che io non ho praticamente più oggi. Disgraziatamente ne resta che a chi persona. E poi io ho imparato certi affari e domandando perché che faccio così.
0: È sempre meglio domandare per sapere, è questa sì, così non puoi passare al conto.
1: Sicuro. Dopo, becco, mi resterà giù qui, perché dopo di quei coni, c'è le gare appena per salarci, che ne sanno più che me.
0: Bon, dunque, attenti, a Managia, seria, so chi mi dai a Uga, vuoi dire? Mi scappa parola in francese, mi scappa.
1: La ghiottina,
0: le couperet, ecco, voilà, la ghiottina. D'accordo, dunque, tu cade vostro gabbo? Blai d'esempre? E qui?
1: No, che boh, resta poco a fare, a metà resta più poco a fare, ma boh, un poco che resta, vorrebbe dare, non la so.
0: E che abbaglia passa anche attraverso. Senza duca.
1: A forse via qualche duccio, cascadoia a fare, ogni manco più tondo.
0: Boh, Simon, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
1: Anche a me è passata una settimana e un saluto a tutti.
0: Au piacere. Andiamo un ponte a Lecce, dopo passeremo per Tiveccio. Andulo, salute.
2: Poi anche salute a tutti.
0: Buongiorno.
2: Oggi è giorno, come l'ha detto l'amico qui di Managia.
0: A Managia, o a Managia, se dipende di...
2: Perché andiamo a parlare, come l'hai detto prima, siamo alla vigilia a vista di Gian Battista, e lui si è passato a Managia.
0: Ah, e beh, la decollazione, è vero che l'hanno tagliato a capo.
2: E mi pare che in Bastia, o Vulgaro, a vista comincia stasera.
0: Stasera, sì. O Vulgaria, noi Bastia diciamo Vulgaria.
2: Vulgaria, sì. Allora, domani di noi sarà a vista di tutti i giorni, Ivan, Johannes, Giovanni e tante e tante. Bon, Giovanni, personaggio principale del Nuovo Testamento, è lui che ha inventato il battesimo atto fondamentale del cristianesimo. Giovanni era figlio di Zaccarie e di Elisabetta, cugina di Amaona, dunque erano appena cugini con Gesù Cristo. E noi si sa Giovanni era venerato e poi il secolo 5 e poi San Cavanti, perché ci va a assistere un aiaccio quando è giunto il Papa e un aiaccio ha già parlato un bello pezzo avanti, ma e c'è di nuovo una chiesa in ruina di San Giovanni qui, mi pare in corte nel circondo di corte che è l'abbandono. E oggi Giovanni è celebrato nella nostra bellissima chiesa di San Giovanni di Bastia, perché bella così ce n'è poca.
0: E bella, perché è a più grande di Gursica, se non mi sbaglio mica.
2: Non c'è mica una cattedrale, perché non c'è mica un squadro per fare. Allora, nel passato, a sua vista, spia durerà 5 giorni, fino a San Pietro e San Paolo. E al giro di un Valloro in Aiaccio e un Vulgare in Bastia, dirà l'uso dei paesidelli di Valla incantando. Allora, dicevano, comare, compare, per avete di San Giovanni, cari eravamo prima e mai più saremo avà quando ne troveremo qua. E dopo si strappavano, sono mica due capelli, lampavano un fuoco e si chiamavano di due e di te. Già poco preso, sono mica giovane, sono messo sbagliato. Allora, per la vista di Isidelli, per la vista i Isidelli tagliavano un talavello, la sfodella, e picchiavano questa pianta in terra. E dopo è sciaccato il fuoco e picchiando in terra qui era per fare un vraio come un fugaro di un petardo. Dopo dicono che era con l'erba di San Giovanni dal millepertuis francese raccolta solo il giorno di San Giovanni, come si può augurarsi di certi mali. Bon, ma si sa che Giovanni ha campato nel primo secolo della Palestina. Palestina occupata dai Romani e era aspettato ello come un nuovo messio. Bon, ed è solo con l'usogarismo che in compagnia di Gesù Cristo che tutti e due hanno potuto sperdere i primi passi della religione cristiana. Ma Giovanni vegia troppo brigantole, e brigantole che non piacevano mica sempre a un re Erodotte. E per aver torna criticato un matrimonio di un re, Giovanni è stato scappato ed è così che Giovanni, che è celebrato, torna dal calendario della Chiesa, il 29 agosto, giorno di colazione. E come voglio.
0: Hai abbiato contunque a suo cognato, che è il famoso re. Era moglie suo fratello all'inizio.
2: E non si può mica avanti questa religione qui, era contrario alla traizione di Dando. E poi San Cavallo è così. La legge più pare che gli stessa. Ed è così che il re fa ha domandato a Noella Nora, Salomè, chi ne va? E quella ha detto, dammi, ha fatto un piatto e ha detto, metti un gabbo, non tu qui, sarà un regalo. Ecco, dicono così.
0: Eh ben, donc, stagiaire, et demain, avec Moula Ben, ça, d'abord, collègues, pourtant, nous, sous nom, et vous, je Johan, et Johan, et
2: c'est donc. Et qu'il y a un grand personnage, Johan, de la religion.
0: Amende.
2: Qui vous mettez des ouignes, oui, par rapport à Jésus-Christ, qui est, le dit, dans la straverte, à 6 mois, vous tournez dans l'autre vista, pagana, si volete, che dia a cavallo a un'anziana vista pagana, di usolistismo di guerra. Tutte e due occupano i usolistismi, e così. Personaggi importanti.
0: Importanti, dunque. Voglio. Eh bien, Angelo, bien ringrazio pour vivre une belle journée, dis nous, hein, à Obiège. À Bège. Odie et nous, ma sainte Rémoune, la canzone qui ne parle, et dis nous, un 23 de junio 1774, i famosi, i gorci, l'impiccato di Niolo, hein, donc, si giovani, ancora, fra mesa saiente così c'erano i giovani, e c'è sa famosa baglia l'impiccato scritta da Gian Teramoro, che è cantato da Avireta, asenteremo più tardi e avremo una pensata di noi per questa strage. Ma intanto andiamo a ridroit Aurélien. Aurélien, cosa ludo? Buongiorno.
3: Salute Giancarlo, salute a tutte e a tutti.
0: Salute, salute.
3: Bon, allora, diciamo oggi perché, bon, ho capito che lui un giorno appena particolare per permissione.
0: Particolare, no, ci ricordiamo di sommo magnifico che fu Angelo Johanni. Si è andato il 23 di giugno in 2021.
3: Ah, d'accordo, d'accordo.
0: Per cui, sai.
3: D'accordo. Bon, on a
0: giunto. Non è di mica conosciuto, magari, non credo mica.
3: No.
0: Ah, era un calchisci, era un uomo straordinario. È così, è così.
3: Era perché avete fatto un'emissione non la vostra chaîne YouTube.
0: Ieri c'è un documentario che avevi fatto e tanto gusti e bera che avevi avuto obiege di interrogarlo e a Paris ci orte in un film gusti e tant'altri, ma voilà, se buono conosce di mica c'è di noi, c'è comunque su ricordo gusti che permette di sentirlo e di vedere lui no.
3: Ecco. Bon, dunque, di queste, forse un giorno avremo piacere di poter sentire l'emissione scorsa, se c'è qualche sia chi è pronto a fare
0: questo lavoro, ma è un lavoro, no, è perché scambio con parecchie persone, bon, per avere, siamo sempre a un livello esagerato di un principio, perché ci abbiamo di difficoltà, ma un problema che domani non si verrà, aspettiamo, vieremo.
3: Sì, adesso avevo giusto una piccola domanda, diciamo per oggi, perché ha già avuto piacere di andare a un corso con Marco Giancarello e d'altronde a un momento dato ci ho domandato ma c'è un altro Marco Giancarello cantatore e c'era una donna quanto a me ha detto di un violo
0: La forse che per fare riferenza il cantatore di radio lo chiamiamo Marco Biancarelli e o scrittore, scrivano editore, e professore Marco, e perché i amici lo chiamano Marco Biancarelli.
3: Ah, d'accordo.
0: Allora, non so se ne per fare riferenza se era usato il nome quando era più giovane, ma i amici stretti di radio lo chiamano Marco. Ecco.
3: D'accordo. E il corso era assai interessante, di imparare parecchie cose. E allora, a un momento dato, durante il corso, ha detto della stessa maniera invece di la stessa maniera.
0: Ah, le dicono così, la stessa.
3: Mi penso che parecchie volte ha inteso la stessa.
0: Lo stesso in noi, quando le maschili. Lo stesso quando le. Stesso quando le maschili, voglio
3: dire. D'accordo. E mi domandavo se lo era un qualcosa, bon, perché è di un poumonte, voilà, qual è la Enfin, scusate.
0: Una maniera locale, hein. Noi parlata di mica forse tutta parlata Bumontinca, ma tutti quasi quella scelta, quella che Marco mi ha carri parla di radio, noi siamo maniera di parlare, dicono così, dunque noi siamo gli stessi, ma è lui gli stessi, ma gli stessi stessa fare.
3: Gli
0: stessa cosa.
3: Ma di una fare di Cismonte o Pumonte o una lunga chi vede?
0: Allora, mi posso mica io, domanderemo forse domani a Gian Giuseppe se lui sta a sentire rispondere. Ma non sono mica in capacità di Ibi, esattamente, ecco, questo no.
3: D'accordo. Bon, e poi, non dire a tutto, voglio giusto salutare a memoria di Andrew Giovanni, che non ha mica conosciuto, e ha adio intese o adio capito che lui era un uomo importantissimo per
0: l'emissione è stato importante per Proasine, se ne parla torna oggi e se ne parlerà da qui a torna fin tanto che saremo tutti qui ne parleremo di lui e di altri. Non so che l'ha rigato, so che l'ha portato a l'emissione un abbozzo manco quanti viga di modo preciso, dunque no, non da che la sua presenza era uno strudo me in radio.
3: Ah, d'accordo. Bon, mi spero che a nostra leva sarà, bon, come si può dire, a nostra generazione porterà di noi qualcosa per la lingua corsa.
0: Ah, beh, perché si devono le redi di Domigume, Angiolo Ioan e tant'altro, e donne in lui. Donc, quando lui partecipa, elle e l'altro, e stessa in Cubero, si muove, giusto appunto, fa passare un testimone, per tramandare qualcosa. Donc, domani toccherà a Australia, che ella sarà in capacità di va passare a quella che seguita, eccetera, eccetera. È stata così a Gadena, da voi che un mondo è mondo, da voi che un gorso esiste. Dunque, l'idea è di rompere questa Gadena a gusti, tutto partecipa bene, ognuno botta ciò che lo vuole, ciò che lo sa, e questa è magnifica.
3: È vero che a maniera di pensare, di parlare, non è più un'emica gli stessa.
0: Ma ben, tutto che bennerà, rivennerà più o meno, e poi se non è mica schietto come l'idea non perdere salire a gua lingua, questo è di più importante. E dopo avere ad esempio gente che parleranno appena meglio, appena più schietto, appena più alto, appena più sporco di noi. Cioè, una società ce l'hai tutto, dunque. La lingua fa mica differenza. Ci sarà una lingua, c'è sempre mica ci sarà. C'è questa lingua gusti, con vuole morire e con morirà.
3: È vero, ma no, il principale è che noi continuiamo a parlare.
0: So che bovade, va tutto da imparare, dramanda, e non si è mica solo, non si è mica un isolato a mezzo all'oceano, si è barretti, perché se io sono ottimista, bella bene, e faccio confianza ai giovani. Non c'è mica altre maniere, ma sono persuaso che a mentuato, più o meno, uno ha da portare l'ascio, dicendo, ma mira, siamo gosso, ma che vuole essere gosso? Con la lingua, allora sa lingua che femmo allaghiamo andati di male, cerchiamo di parlare, cerchiamo di tramandare. Bon, faccio mica politica, ma cerco gli abbassioni che mi porta. Dunque,
3: capisco, è unico un affare di politica.
0: No, di un affare di lingua e basta.
3: Quando siamo a Modia, parlo in corso. E veramente per me un incontro e mi fa come tutto per me è già una cosa che non regretto mica. E sono veramente contento di aver cominciato sul lavoro, perché per me
0: è una immersione. Voglio ringraziare perché c'è assai mondo da ridere. No, mi scusa. Non mica solo che vi ho a gorda. Dunque, ringraziarvi.
3: A beggio.
0: Allora, andiamo un'oretta. Dopo passeremo bene Grossetto, passeremo bene Aiaccio. E ma passa. E ma rimane in un. Amado, salute.
4: Saluto, Ionca, e saluto a tutti. Allora, sono passato.
0: Come andiamo?
4: Sempre così e per le canto.
0: Allora, mi sto assente io.
4: a du bel sang de l'huile, l'acheter une beurrite.
0: Non, non, non, mais c'est bien joué, parce que bon, Digor et pas Jazalouda à Toussaint, à Marie, et mais on se pose de qu'il y a eu une obligation d'une balagne, un peu de Biaverida, hein, en balagne.
4: Et donc, adieu saluda do vostro
0: abbo. Voilà, quando io gia gia via l'amico in Balagna, voilà, a Broazene qui si oui on negosti e regola l'amico in Balagna, ecco.
4: Eccoci. Allora, su giorno segnalato è quello Angelo Ioanni, in sta missione rimercato, oggi fa 5 anni, ma l'anni passeranno, un ricordo sfasseranno. Eccoci, Berello.
0: E beh, vi ringrazio, vi ringrazio a nome di tutti, di sicuro. Un bel uomo, un bel uomo, e un bel ricordo, insomma, questo è vero.
4: Volevo arrivare appena non sta a Barulla Incomito.
0: Ah, yeah.
4: Saluto a Stefano Igorti, ne ha parlato la sera.
0: Yeah, yeah.
4: Quando impiego questa Barulla Incomito, io non dico mica domattina ha giù Incomito nel autore, vedete?
0: No, no, no.
4: Dico piuttosto, ha già avuto un incomito, non so mica posso, per esempio, più caso di Giuseppe Vezzani, così un saluto, ha già avuto un incomito, non so mica posso parlare in due elo. Domenica, per esempio, ha già avuto un incomito così.
0: Allora, ma così di piuttosto un empêchement, allora?
4: Ma incomito di piuttosto un empêchement.
0: Ah bon?
4: In sul senso che l'impiegata.
0: Ah, sarà io. Enfin, la mia intesa piuttosto con un altro senso,
4: No, io la giù sempre intesa in due noi quando dicono ha già avuto un incomito, nemica per avere un incomito nell'autore, per esempio ha già avuto un incomito, non sono mica potuto andarci, per esempio ha già avuto a Moitura in panna, ha già avuto un incomito.
0: Ah, allora, questo cambia tutto, perché... No, ma... Non dico mica che è impossibile.
4: Cercate da approfondire appena.
0: Ah, yeah, yeah, della gioia, yeah.
4: Vedete che nei tempi quando li impiegavano in comitato non era mica per un appuntamento, non era mica per...
0: Non so mica se era veramente per parlare di un appuntamento, ma era piuttosto per dire qualcosa che si adabassa. Un'amica amica a conto mio ha nozione di rendezvous preciso, è piuttosto qualcosa che si adabassa. Incomito, faremo...
4: Per esempio, quando dico incomito, un incomito, non ci posso mica andare per tale ragione.
0: D'accordo. E poi di Olivero, so che certi chiamano un impedimento, un empêchement.
4: Un impedimento.
0: Ma... Ma sarà, io questi posso mica rispondere.
4: No, ma sarebbe curioso di sentire domani a Gian Giuseppe ciò che non ne pensa.
0: Spero che ci sta a sentire oggi l'emissione, se mai cercherà di pensarci.
4: L'ho sempre intesa in suo senso. Voilà.
0: Perché mi ribedo e ricordo di un intuito a François Christian, il giornalista di Lebiga, non ta Biastil, che faceva dunque, e poi che aveva maestria in lingua e in ugos, diceva sempre a Vine, a spesso a venire di uso giornale, penso che sia da abbassare a rido, incomito o dempo, un due noi, per dire da qui a poco, ma sta sento un bigliettino di ammettere.
4: Dopo c'è una maniera di parlare, come l'ha impiegata, ma un senso di incomito è piuttosto quando poi. Il francese, vous avez un empêchement.
0: Un empêchement, è chiaro, è du gabido, hein?
4: Staremo sempre a Gian Giuseppe, che è lo specialista.
0: Gian Giuseppe, e poi d'altri che l'hanno inteso già parecchi volte, e da giovani, c'è radio, e no? So che è interessante, nella vostra testimonianza, è che con dei bombi, de chi l'ha sempre intesa di Susan Sugusti. Donc, è una testimonianza che ce l'ha più in conto, e dopo cerca di baragonare con d'altri.
4: Dopo
0: ha
4: potuto mettere in parecchi
0: forse. Forse sì, forse no, non lo so.
4: Vedremo domani, vi leggo.
0: D'accordo. Vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata. Allez, Amado. A Beji, a Beji. E posto che non avete parlato, a saluto donc a Toussaint, Toussaint Filippini, qui o Mary Obeuritz, qui fa un travail magnifico e donc ha fatto l'inaugurazione di Azomeria Noa. E Berg è stato un evenimento na regione, da saluto l'iniziativa e o travail. Allez, andiamo con Battista e poi sentiremo Antonietta. Battista, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute, salute.
5: Buona pensata a Bagno Vivani che chiamava una moelle due volte alle missioni, tutti gli orti.
0: Ah, io chiamavo tutti gli orti e un cubaretti orti, se lo giuro.
5: Due volte di quasi sempre.
0: È vero, è vero, è vero.
5: Bon, domani San Giovanni a Mezzeste, manda a messa nel baraccone.
0: Ah.
5: C'è una cappella, c'è una campagna che l'ha presa l'anziano Merri, mi diceva che sta più di 800 anni.
0: Ah, io d'accordo.
5: E tutti gli anni sono quasi sempre andata.
0: E dunque è dedicata a Gian Battista, se
5: Gian Battista, oui.
0: D'accordo.
5: Le tempi non c'era mica la pista, non faranno mica vetture, affaccavano da tutta la campagna, c'era muri, somiri, cavalli, l'anziano affaccavano tutti a cavalli.
0: Uh-huh.
5: E c'era un tio, un baragone, che tutti gli anni era obbligato a imbastare i somiri per fare il papuno prete.
0: Ah, dietro che era incaricato di biavo prete, d'accordo.
5: Oui. Era l'amico di un prete e tutto l'anno un prete va a cavallo somero, buttava a cavallo somero perché a stretto è negativo.
0: D'accordo.
5: Il prete era anziano, noi saremmo conosciuti, ma se vai di giovani qua.
0: Ah, ma interessa. Ma domani si passa la donna a sa cappella gusti, sa giù capito?
5: Domani la cappella in giù, la campagna del baraccone, cioè c'era.
0: Ma allora
5: ci ha visto fare un chilometro.
0: Voilà, ma non più. Oramai ci vuoi dei ogni guabista.
5: Ah, si può fare un vettura.
0: Ah, qua. D'accordo. Yeah.
5: Ma che so che faccio una rivoluzione con il palapiri pastri e te la giù.
0: Ah, io verranno sempre di stessa, d'accordo. Io.
5: Ma prima c'era giugno a cavallo, i cavalli sono medici, poi i lanciani, c'è tenuto a San Giovanni, a Piccione.
0: No, poi ci danno sempre un cuvicione.
5: I cavalli, c'è il parecchio giugno, che hanno fatto.
0: E beh, e beh.
5: E beh, voilà.
0: E beh, salutiamo già quelli che hanno partecipato domani, penseremo a lei.
5: E una buona festa a tutti i
0: San Giovanni. Domani è la vostra festa, sarà quella
5: domani a mezzesta.
0: Sarà un cappenuccio a me,
5: i nomi. Si chiamava così.
0: Ah,
5: Babbo si chiama come me. Oh,
0: e un moviolo si chiama come voi.
5: Allora, mi faccio piacere.
0: Ecco.
5: Buona giornata.
0: Buona giornata e ringraziabile. A bene, andiamo a Naiaccio con la nostra amica Antonietta. Cosa intimo, ma allora una volta, dimmi un meno.
6: Oh là là.
0: Ah, yeah, perché? No, perché sono.
6: Ma giù, Galdo, un giorno,
0: no, perché sono brava di vostra presenza unicamente.
6: Allora, mi chiamo la giustizia, ma giù, Galdo, credimi, quando un giorno lavoro, certe volte non è più tutto.
0: No, ma bon, tutto va bene, tutto va bene.
6: Sì,
0: va bene, ringrazio voi. Io non c'è, ma era l'anniversario del vostro violo, no? Ero, non sai?
6: Sì, tre giorni fa.
0: Bon, avevo già morto.
6: 29 anni.
0: Oh, è becchio. Allora noi siamo e ci cucchi.
6: Ah no, e noi siamo vecchi. Quando gli parlano di noi, ci dicono sempre, se lei ha 50 anni, è becchio.
0: È vero, un mio violo dice lo stesso.
6: E gai, tu... 50 anni, questo è becchio.
0: Enfin, bon.
6: Allora, visto senti, perché penso alla lingua gorsi, tutti i cigosi all'assemblea e tutto, rimane giù riso, giuretto Giancarlo mi faceva pensare un ministro.
0: Perché un ministro?
6: Di lingua gorsa.
0: Che giuretto?
6: No, quando mi fa dei cose su Facebook della lingua e tutto, ma ci ne da sotto o no, da presa voi?
0: Ah, per me sì, ne sono persuaso.
6: Perché siamo una comunità, siamo un popolo, ci sa più ci credere
0: davanti. Dopo sarà su altri discorsi.
6: E la lingua?
0: Allora, on parlerà di un mica di agumunanza, di un bobo, di un resto, questo ognuno ha usato barè.
6: Ah, oui,
0: a lingua, sovietio, e cercando di rivelare, francamente, senza essere stupido, allora, davvero, come voi, a risavare. E Beraghi, avevamo oramai tout est stade enfin tout non ma à ça y est stade enregistrado on ci manca non la domanda a dimettimo qui saviamo da ribarte a zero a dimettimo non c'è più nemmeno chi sa parla corso mettimo ci i sa situazione on manca noi i libri l'arnesi i zoni e l'archivio eccetera donc tutto questo è salvato oramai oggi so che lo giorno è da confianza a gente ai giovani per più ma mica solo i giovani quelli che c'è che non teso la lingua che non si sentono mica perché la vergogna è appena presente, cioè la di noi aiuta quelli che bene non qui e che vogliono imparare la lingua. Dunque, non mancano mica i gandiati, i gerati per imparare. Allora, con la soja, con le scuole, immersive, bislingue, dunque tutto questo c'è una, come posso dire, un ambiente generale che forse ha da permettere, perché è vero che i risultati non l'avevamo, allora quelli che sono opposti alla lingua dicono, vedi, non c'è più nemmeno chi parla, perdiamo tutto, e questa è la realtà d'oggi, ma so che ci imprema a noi, è la realtà di domani, e se, quando lo si trovai, come lo si trovai in parecchi luoghi, a soggi, eccetera, eccetera, domani sono sicuro che, allora ci sarà sempre a lavorare, mica così fendo in due secondi che tutta da cambia, ma c'è mica gappia e sono sicuro che anche noi, pur se avevamo 50 anni, amica, le mavere, no, ma voglio dire, le mavere e le masente, ne sono persuaso.
6: Spero, perché l'altro giorno vado a rire, vado a correre per certe volte, e io trovo un dicevo, il principale conto con i gorsi, mi parla sempre i gorsi. C'è un giorno che racconta a me che trovi a Gumi come mi faccio in francese. Come si fa che ogni volta che tu lo rencontri tu gli parli corso?
0: Ah.
6: Je dis, je lui parle quoi?
0: Non, on dit gomica qui. On dit gomica qui a d'aise. On dit gomica qui tout au gré au mozogne a d'aise va, je voulais.
6: Mais
0: non, mais a d'aise dour. Elle m'a bardé à verre. Elle m'a essayé déjà du nouveau vent du Oudouvan. Et tant que tu l'auras d'un encadre pour chercher des rigoles. Et sono obbligato a sonia, se mi obbligato a dire bisogno di una vita, non ci credo più a vita. Dunque, bisogno e speranza.
6: Non ti tema da sonagare che tutto si passa.
0: No. E poi ci dà un bello scopo in noi, c'è l'idea di senza essere opposto animo, senza fare guerra animo, questa bon, manca di là. Ma domani una lingua spannata, una società spannata, la sa da va, di modo difficile, ma ça da va. Ecco.
6: Spero. Ci che se da passa.
0: Così amo che da qui ho manco 30 anni per bere tutto qui.
6: E speriamo, se c'è la salute, tu quando vuoi.
0: Ieri la salute è una mia.
6: Oggi avrei una pensata per un giorno di anni, perché non ce n'ha portato tanto e tanto.
0: Non da chi per lei, non da chi per questa generazione.
6: E tutti si ci risponde tra Gian Francesco e lui.
0: No, ma c'è un dovere di memoria per quelli di Saliva, ed è mintuato, o un di vostro marito, tutta questa gente che si è impegnata.
6: Si chiama un'altra volta uno,
0: il
6: discorso è l'ammirale.
0: Non possiamo mica capire tutto questo,
6: no,
0: per
6: un giorno non ci non parla.
0: Beh, giusto appunto, non era mica Gian Francesco che l'aveva gugnomato, l'ammirale. Perché ha due tensure a Pasquale,
6: no? L'aveva scritto l'ammirale.
0: Era Gian Francesco, non so, mi sono sbagliato, due a Pasquale di Sant'Ario Barada, no? Era Gian Francesco.
6: L'aveva portato, io non mi sono mandato in Sant'Ario Barada.
0: Ieri, ma ricordo che mi aveva offerto una barretta anche a me. La giù sempre, no, ma la giù sempre. La giù sempre, una vera taglia, anche la giù sempre, e godengo.
6: Ci chiamavano due o tre volte, pas dur, no? Ma ci non parla talmente, bon, usamente una famiglia d'arrivo che tiene sempre...
0: A sa più do dramanda tutto qui, a Iso, ma l'uomo, un uomo straordinario, un uomo.
6: En cas c'est l'ombrie à piou, mon gars pour amia tout à lingua gourse à pia.
0: Non et puis avait l'intérêt d'une finesse d'une intelligence, franchement. Et tout le monde a agi, à mes cas à lui, ognuno fait l'unanimité à questi.
6: La poésie à tout ce que la vie.
0: È così.
6: Ma lo ospite, ma lo vi richiamerà di più su.
0: È d'interesse, eh? Elle est triste au gosier, non.
6: Mais on pouvait vraiment dire, mais c'est ça, gosier. C'est tout un tout petit d'Ao.
0: Alors, où je trouverai des gens un type ou un homme intelligent et nous.
6: Je ne sais pas que tu as mis plein d'Ao.
0: Il y en a qu'à la diamant, oui, directement, et nous. Chez nous, on a qu'il y a un pays chez
6: Eva. Jean-Carlo Marcy, je dirais, toi, quand il rentre, tu te dis, bon, c'est toi, bistro à Saint, donc on va te faire un goût de l'autre.
0: Bah non, mon père, non, mais. C'est un simple bon piège. Non, mais ami Benz. Bon, bah, bras de chevaux, t'es après, je te. A ringradia, bien,
6: on
0: bat.
6: On salue d'Amas, on fait un moment sur les pubis.
0: D'accord, eh bien,
6: j'y t'en sais. Bras de chatou, tiens, et Matalène, Cataline, tout le monde.
0: Et d'être, a ringradia, bien, beige.
6: Allez, bras de chevaux encore.
0: Andemmo pe continua di idea ostra in Urtaga con Francesco. Francesco, buongiorno.
7: Saluto, mi mascia, di un teso.
0: Buongiorno, salute.
7: Di un teso parlare da parola appuntamento, non so giusto ti ricordi, ma di un piccolo coso che mi riviene in memoria, di un teso di un mio fratello, ti ricordi?
0: Allora, ma io mi ricordo mica esattamente di un scritto, gli hai sognato.
7: No, non è mica tanto scritto, è giusto a parola, è come ha detto il coso di Boris, sopra l'appuntamento.
0: Yeah.
7: Sopra l'appuntamento, sapete, io le piaceva poco, quindi non so mica perché, uno presenta mica una parola.
0: Ah, io, è vero che io non faccio mica l'unanimità, ma bon.
7: È vero, no, ma faccio nulla, io me ne accomodo, a posto che parlare di incomodo, so ricordo un qualcosa, no, che per me non è mica un appuntamento.
0: Infine. Di una maniera semplice diva qualcosa. Come l'ha detto Amado, una maniera di essere impedito.
7: Io sono d'accordo con Amato che tu pacchetto.
0: D'accordo.
7: Ascolta, no, ma che tu vuoi? Allora, pensando così, ho detto un tipo di amici, da poco. Ha detto, allora, ti propongo un luogo di scontro. Un appunto, un luogo di scontro. E basta, sta manco a fare, non è mica una parola. Sono esili mica, mettiamolo un po' là.
0: No, ma allora, hai già radio d'orno, ma c'è tre o quattro parole di... dopo i 30 anni che facendo nascere radio un contrasto di le plafond, le trottoir, le rendez-vous, voilà, fuori di ce ne forse torna uno ui e hai anche scimmici in giro a 4-5 barole e tutto il resto non ha mica importanza. Bon.
7: No, non è mica una farola,
0: no.
7: Una proposizione così.
0: Yeah, beh, di tutte maniere
7: un luogo di scontro, mi pare che funziona di accordo, un luogo di scontro, quanto a me per di appunto. Beh,
0: nemico. Ma si bende di nudi, si bende forse di so chi uomo vuole.
7: No, ma dico un nemico, un'affermazione, è giusto. Ma... Io penso così, e ciò che la violita, secondo me, è di tutto calma, è di tutto me. Per me, metti un luogo di scontro.
0: Ah, beh, è una...
7: un luogo di scontro, un nemico pensato, un nemico inglese, un ghinese.
0: Ah, no.
7: Ci ho mica pidala.
0: No, ma poi dopo l'idea di rendezvous, perché hai niente fissa, nanta, j'ai rendezvous chez le médecin. Allora, tanto dice, hai un rendezvous in de o dottore o dentista. Bon, dopo, allora, se tu vuoi, hai un logo di scontro o dottore, bon, è appena lungo.
7: No, ma sono d'accordo. Io dico, mia figlia mi disturba un poco. E più che appuntamento mi disturba, ma questa stampa a me. Hai un letto affari. E poi anche, si è un po', si funziona italiano, quanto a me non siamo mica, non mighi.
0: No.
7: La lingua e poi c'è quanto c'è parole che sono dite come certi rudioni italiani.
0: Chi sono gli stessi? C'è una mansa.
7: Siamo partita da famiglia mediterranea e basta. Mm. Non siamo mica consona male quando è parigino, quando è francese, ci troviamo francese, d'accordo? Dopo la cultura francese è mia, io faccio mia, ma dopo la politica francese non mi piace manco stampo e ha diritto un affare. La nostra cosa, ovviamente che c'è la famiglia di te a Ostra, ovviamente che c'è anche gli scorigorsi, ovviamente che ci sono i poeti, i scrivani,
0: l'artista,
7: l'artista, i cantatori, tutti
0: questi. I professori, i federi.
7: E tu c'è di tutto ciò che tu faccio anche.
0: No, ma tutti insieme pensiamo a un sogno comune,
7: sono d'accordo, 100% con tutto ciò che mi dice,

0: Giusto, è così.
1: E così basta. Dunque, allora, teniamo ciò che è locale, isolano, e a te che non indica da Parigi, quando un giorno mi sono risalito a Pasqua Giugretto, giungendo quando sono venuto da Tom, quando era 20-30 anni fa, che mi era stradato in Castelnicio. Addirittura io ero andato da un posto di religione un po' a Fadiga. E un giorno con qualche amico, bon, senza mi commento a Nimo, che è giusto va, non è nuda, ma quando ho aggiunto di mi sono bagnato, ora c'è, mi sono bagnato una gottoletta da mio criato. Ha detto che sono corso. Ha detto, ripeto, ma appena mi ciuccia. La gottoletta, ha detto, no, e a voi. Ha detto, se tu mi hai detto una gustiglietta da mia da gustita, primero, guarda, ma infine. Ha detto, che ha passato gustita.
0: No, ma Berghi ogni tanto è così.
1: Basta che dovessi corso, che dovessi dittare tutto il paese, che dovessi dire il monte. Piamo tutti e poi ascolta, tutto il mondo ha ragione. Tutto il mondo ha ragione, mi conosco la grammatica che c'è stata imposta, ma è stato un sparto affettuoso di tutto il mondo, parlo su corso, di ogni lugar, di ogni piccolo paese, non c'è mica 100 corsi, non ce n'è che uno, ma è colorito, c'è assai colori, per me.
0: Non, ma sono d'accordo con sa, Savella, e sarà la formula di conclusione, assai colorido, la lingua è unica, ma assai colorido. Ha ringraziati assai, non c'è appena il mondo.
1: Per tutta la nostra famiglia.
0: È detta. Francesco, bella giornata e ubiegea. A beige.
1: Anche voi altri, tutti, tutto molto caldo.
0: Berghi, ce l'ha stassine all'ombra. Giusto, beh, saluta a Filippo, a chi un spera sa dispera. È bella questa espressione. E piti, era chiamato un musso. Un bello ricordo sperto. Dai, andiamo in corti, Stefano. Stefano, buongiorno.
2: Saluto compà.
0: Salute e buongiorno. Yeah.
2: Buongiorno. Yeah. E saluto a tutti quelli che sono passati qui di canale.
0: È detta.
2: Gioco i capelli poi in Nizza. Pitti non era mica volanino, era con 5.
0: Era Niulinco con 5. Stava in Berguè.
2: Stava in Berguè. Ma era con 5, non era mica volanino. Solo quando lui diceva, si va volanino, diceva volanino. So come te, diceva.
0: D'accordo. Poi parla no telefono direttamente, mi piace, perché ti sentiamo appena lontano. Sì, appena lontano, mi spiace.
2: Ah, mi senti?
0: Appena a me, oui.
2: Purtroppo la giornata di un faccio,
0: Di noi io.
2: Boh, allora stai sempre.
0: Yeah.
2: Aiuto una cantata. Una poesia per un pacio.
0: Ah, yeah.
2: Tanta luce che sono cambiati.
0: Yeah.
2: Voilà.
0: Allora, sento con grand piacere. Yeah.
2: È trasformata la vita, i costumi sono cambiati, presto un ferma più bistica di quelli tempi passati, né tracci quell'usanza dei nostri bravi antenati. La nostra lingua corsa è venuta alla ruina, perde tutta la sua forza, dal monte alla marina, da voi che Mariana unisceso le farine. L'armonia e l'amicizia di ogni giorno smarisce, via pera o arigia, e di noi si impadronisce, o corsi lo nostro orgoglio, tutto quanto ci scimmisce. Come poveri innocenti, siamo condotti in errore, di noi non siamo attenti, perdimo anima e valore, della nostra razza corsa non avemo più l'onore. Tutta nostra speranza s'annega per un successo, ma non ci pagare assicuranza per ciò che può ben appresso, avremo un sorpreso, questo noi lo progresso. Un contesto l'avvenire, parlo qui di un presente, senza aver boia e ride, né di minaccia la gente, se marchiamo questo basso, avremo un accidente. Riflettiamo allora a fondo, rimeiamo all'affare, finché siamo in questo mondo, teniamo tutti cari, chi dopo è nella morte e ci faccio tutti pari. Faccio un'ardente preghiera per mandare la Santa Stella, che la faccia in maniera e piace in cura ella e salva principalmente l'onore di Cossigella. Eccoci.
0: Pampagiolo, Giansili era sua casata, Don Giuseppe Giansili. Era Valanino anche lui,
2: No.

0: Zdaj,
1: ko prizorom je kambalaj, so tereni
0: ulinko, a zdaj vesem mi. A so, a so. Zdaj, ko
1: imala zome, ni
0: ulinko.
1: Rapeš tudi cigati. Ja, zoke tu mi tuči. A zdaj, ko imala zome,
0: tutu ni ulinko. A be, je. Girolada, kaza mačurese. Girolada, kaza mačurese, da da con tutto cantonese era casa maciurese perché avevo campamarilla ce n'avevo che agoge
1: d'accordo
0: e già compiagliavo agoggiotto tutti i pastori impiagliano questi e poi sai che c'è un paese a Cantacardiese che si chiama Lozzi.
1: Ah no, questa no, ah bon
0: sì, ma dico io
1: è interessante e, io non la sapevo
0: e non voglio spiegare, sai perché l'ho chiamato Lozzi? Perché sono pastorati i pastori in Eurica battesi contro i greci.
1: Ah, d'accordo.
0: E come la maggior parte erano di Lozzi, ho chiamato paese Lozzi.
1: Ah, e beh, si capisce.
0: Per te volte, a me mano a me contagio a cuore a me questa costina. E come Juan Luca, vedi? Sai che in oggi è stata con Miriam per un basso.
1: Yeah.
0: Un basso è stato una... in questo pepe, tra cortinese e Niurinchi c'è stata con Miriam, c'è una calanca chiamata calanca giumentaggia, questi Niurinca non hanno fatto so quanto regimento che Niurinca e il cortinese c'è stato assai di guascio, c'è stato anche i morti per un bacio.
1: Ah, bon.
0: E dopo hanno fatto un patto su Adisano, non so mica sicuro, so che dice, hanno detto che io direi che era cortinese, ma l'erba era Niurinca.
1: Beh, ai.
0: Se tu muri. E i soli che hanno gli stazzi per quassù sono quelli che si sono battuti per bacio. Sì, un sinchi non si dà mica a tutti, non hanno mica a stazzi montagnoli quassù. Vedi, se lo si non bisogna mica a vivo, bisogna che pochi.
1: D'accordo, beh, questa è un po'
0: che... Non mica giustamente perché non c'erano mica
1: stazzi. Non erano mica i stazzi, hai capito? Sì, ho ragione.
0: Hai capito, insomma. No. Non sto amico io a Luca,
1: Perché sai che si trova in Sido, sì.
0: Era nato per cantare Sido si la mirì.
1: Allora, bene che c'è un libro, è giusto che passa un libro. Un libro di poesia una scorzata con l'olive, o l'alivi piuttosto. So due rive di un Mediterraneo che si scontrano, ma non è di mica letto, non ne posso mica troppo parlare. Forse chi ci chiamerà l'occasione appena il tempo.
0: Tutto c'è quello che ci capisce, perché per discutere con l'alivi, presso il suo cervello, noi non abbiamo mica questa cosa, la pretensione. Buon, un po'.
1: Arrivo,
0: intanto a fare l'incomito, mica io penso che gli raso la parola, dopo niente, pensano che li vuole, non posso mica andare. Quanto so che hai un tesonanzo, a managgio a Stadeggia.
1: A Stadeggia?
0: Perché c'erano una parola che diciamo più bene, Uerdetto non esiste mica. Chiamano a Stadiglia, a sentenza questa sì.
1: E a Stadiglia è di nuovo, come la chiami, la balance di radio?
0: Pisa.
1: Ah, forse era o simbolo di giustizia, forse a Stadiglia, perché o simbolo di giustizia è di Stadiglia.
0: Chiamano a Stadiglia.
1: D'accordo.
0: E ultimamente c'è la cosa, la sentenza in
1: questo. La sentenza, io questo.
0: Ma tu sì, amico, vedete, è precisissimo questo.
1: Boh, allora.
0: Questo è come l'appare di importantissimo. Importantissimo è che l'appare si dice importante, ma importantissimo morire come lo dice con l'iscio la peppe blanca e le blanche.
1: No, di una maniera di insiste,
0: sì,
1: di insiste.
0: Tutte maniere ce l'andiamo e la nostra prima si...
1: Beh, è come so io a te, dimettimo, ti tengo carissimo. Ti tengo caro, ma un qui più che caro, carissimo.
0: Come vuoi essere un qui più che caro?
1: Carissimo. Carissimo cugino, fido amato. Conosci il terzetto? Carissimo. Dunque, questi lo cantavano già.
0: Ma questo tanto era come farima, capisci? Perché ti capito, io molti miei. Ma guarda, per esempio, parliamo di una lingua. Non c'è tanto, vieni ora vi ricordi, cioè parole non sono mica gli stessi.
1: E beh,
0: io mi dicono mio fratello, i corti da giù già detto c'è un fratello.
1: Fratello, sorella, ma
0: questa non si dice mica.
1: Non, ma.
0: Ah,
1: ce qui a rende goulouri, comme l'a dit un sore nostro amico Francesco. E bere in più.
0: E un de me, un giorno era posato andava in Toscanillo, culano tre donne. O per là, ha detto, un devo anno se casi in chiesa. Ma sapete che non si mi casi. Ha detto, o per là. Ha detto, di quali, ma dopo eravamo parenti. Una era a mamma Antonetti, quello di un carico all'ora.
1: Ah, l'intrenore, d'accordo.
0: Perché penso l'altra. Ma non mi chiede su parla che in certi luoghi noi dimmo lo redu e dicono un redu.
1: Mm-hmm. E beh, giusto appunto, e manda in Vinsulasca, se tu permetti, e mi va a passare la parola a un vinsulaschese.
0: Antonio.
1: Io Antonio, sì.
0: E lo saluto,
1: Voilà.
0: Ma sei un vinsulasca.
1: Allora, presto perché ci abbiamo bisogno di a vini.
0: Conosco anche più che Antonio.
1: Ah, d'accordo. Ah, buon, eh? Ebbene, ne scudere d'insieme.
0: Già,
1: allora, Antonio, non conosce a Nimmo il nostro paese, cosa ludo? Antonio, buongiorno.
2: sicuramente meno che Stefano con Cabraccio. È bene che ne conosce niente in paese, Stefano.
1: Ah, so, l'ha detto a Barricci Urti.
2: Un saluto a tutti i nostri amici, poi, bon, io inteso, di bene che non c'è mica pensato di l'anniversario di Asmarita e di nostro angelo Giovanni. Allora, bon, giusto per rendere un omaggio la guerriglia poesia che hai fatto per Eldo all'epoca.
1: Ma non so
2: che tu si muresse, era nel 19, hai fatto una poesia. Mm-hmm. Si sente un'urgenza, l'indulgenza, se mi sa lui dice, un'urgenza di Ubueta. Ma facendo un da
1: dieci. Sì, ma lì fu scritto Google e principale il cuore, sto.
2: Allora, diceva così, Angelo Giovanni Begialba, caro zio Angelo Giovanni, vi ringraziamo per questa poesia che fa dagge i nostri affanni oggi pertanto e così sia. Si vilari ramandano l'usi, oramai non siamo illusi. In comboi siamo minimosi, ma ci rendite primorosi di conoscere tutte queste cose e queste parole famose non hanno le nostre reazioni facendo a relusione. Un puntello in l'emissione durerà sempre l'occasione di ballare di luz antichi a tutti i nostri amici e quando lo si mette a cantare, Nimmo un po' sta senza saltà. Vi preghiamo 120 anni senza essere troppo malani per far scoprire questa sapienza ai cercani e alla scienza e empie questa emissione di ricchezza senza paragone. Bon, disgraziatamente, se mi caduta 100 anni, ma fa bon.
1: È andata così.
2: E così un omaggio a Angelo Giovanni.
1: E beh, minimoso che a parole che abbiamo derribiato, a me glielo chiamo imparato a questa.
2: Anche a me.
1: Io. Disantesi minimoso. C'è una lezione perché è rentrata di Rivlete a Gumusiboeria a Drauge, perché c'è una nozione d'umilità.
2: Me sentir petit, hein.
1: Hier, voilà, on va tout disantesi. Forse tu go davanti a usabe universal,
2: a udalente.
1: Esattamente, se sentir petit, ben trop, voilà, des risposte à. E di risposta a
2: Montreux,
1: a Mouman, diciamo così, minimoso. E un giorno diceva così, per parlare di Uguraggio, per dire che bon, forse tutte erano cambiate, l'omino, un sottante in abuleoni sotto ai biloni. Questo è dietro che l'ha detta, e l'ha giurita nuda questa in nuova.
2: Sicura, ma cioè, sapete tutte queste cose, tutte siete nei nostri viti, sono giusti, la era bene a mettere in cosa, come si dice, in ballo per campare qua, è una filosofia tremenda.
1: Beh, queste piccole espressioni di gusti sono fanali, sono bossue così, che guidano a vostra strada. Ma ricordo più giovane che c'era, aveva, zia o moab, a mozione, ella ne conosceva, basi ogni frase de cacciava una espressione la di mica do terre de nude ma boiu e mentuado a rumbuisente non so a chi do un pia beche a fare semplice ma dopo diventano sì come posso dire
2: leitmotiv rimane quando bo leitmotiv ma rimane no quando bo rifletti da qualcosa quando bo parla di qualcosa e bera di con biegano usta campa
1: penso che partigi biegano alla leo generale.
2: Mi parla anche a me.
1: Ah, per un cubersuaso. E perché se conduci che parliamo io a lingua porta di noi, prima ho fatto di comunicare tra persone, ma poi a lingua porta assai più una maniera d'essere, di comportarsi, un rapporto all'uomo, altrui, al tempo, a maniera essere, all'alleo, porta tutto che a lingua. Dunque, se perdiamo che, perdiamo il fondo della nostra anima.
2: Pegare un convinto.
1: Ah, so, no, possiamo barretti, anche no, sai, eh. Ma l'idea è questa.
2: Ma poi so bene, anche pure senza ballare di lingua corsa, per tutte balle per tutte le lingue di un mondo.
1: E oramai la gioventù è ricca di due culture, e bon, mica solo i giovani d'oggi, ma anche quelli di eleve in anzo, e dunque, nuova vita, più ne sapete, più si naobra.
2: Esattamente, questa
1: donna intende. Beh, questa è di noi, di Angelo Ioanna che abbiamo imparato. Ma poi io mi entuado, non è un pericolo. Disabè cose?
2: Disabè ne più. Non c'è mica i più piccoli più moci, al contrario, più ne sapete, meglio.
1: Allora, andremo a far capire a certi che non mi combandi di avere conoscenze. Può comprare che... dunque, vede, è provato che questa lingua ci avrà botti di altre lingue, questo dunque le mamette da conto. No, ma a me tua doggio la rifletti di nuovo.
2: Abbiamo parlato dello scioglio con 6-10 che mo giuccio è entrato a scuola di settembre.
1: Yeah.
2: Può mica andare una scuola immersiva,
1: yeah.
2: ma una corsa bislingua, una scuola bislingua.
1: È gli stessi, fa interessante.
2: Ma ha fatto un piacere tanto, poi
1: no, no, ma i parenti sono sensibili oggi, oramai quelli che l'hanno mica la lingua, a ore non per i sovioli, vede, qui è di noi di un'avanzata.
2: Sì, è un'avanzata,
1: quelle della generazione, mica non amo va mia, ma va mia da amici, invece dicendo, ecco, il corso è i gocci, dicendo senza sapere, pensando che era di noi una realtà, cioè che tu parli francese, così avrai una situazione, sì. Eccetera, eccetera. Allora che oggi i parenti si vattano per scrivere i violi a scuole bislingue immersive, dunque...
2: Quasi la linguaccia, ma ce la sape parlare un corso per farci una situazione corretta in corsica.
1: Ah, questa, ma ve ne ranco questa,
2: ad amene, ne sono sicuro.
1: Tutti i casi, a conclusione, io sono parlato mica corso, qui non lavoro mica, io posso accertare. Sì. Dunque, sì, a me un corso mi ha dato una vita magnifica, sono posso a riuscire a livello moviolo, bon, un modo lavoro, ma di noi che all'inizio parlavo a corso.
2: Se voi sapessi di piacere che io quando i vostri colleghi o anche voi venivano all'ospedale e ci interrogavano in francese.
1: Ma so,
2: mica ogni volta perché viene mica mi interrogavano a me, poi era un affare per me formidabile.
1: Bon, ancora sono obbligata perché giudimo a fine. A ringraziarvi.
2: Un saluto a tutti i nostri amici a Beige.
1: Bella giornata a voi, Beige. Allora, Marie Droit, il secondo pezzo, se posso dire così, dell'emissione che sarà l'ultimo episodio di l'Odissea, come gente vuole, poi è tutto ridroit in internet, i nostri ribi in generale. Donc, a Marie Droit, di Andiase Pouvant, corridroiremo di nous domani, tra 2 ore e 3 ore e mezzo. Avanti, Iberte, voglio salutare a Gian Andrea, a Hugo, a Patrizia, e donc, ci sentiamo domani da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo, e da sperare a presenza di nous, di un nostro professore. Yeah.

0: Il est une chanson écrite par Dianthère Moreau qui c'était un 23 juin 1774.
1: Oh, pareil qu'il giunge.
2: Quoi les giunge?
1: Giunge au révisor.
3: Au révisor? Oui, mais là.
1: Yeah, si m'ouvriti, si mou morti.
2: Ma cosa è un revisor?
1: Eh ben, l'ultima vez è Dio di Adrino.
2: Ah, allora volidi, si mou morti rise.
1: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
2: Indagorte di un museo di Ostia a nord e mezzo.
1: Benite numerosi.
2: A nord e mezzo.
4: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots. Un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants. Une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà. Grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
5: Indouévail, la nouvelle application corse qui facilite vos transports du quotidien. Besoin de récupérer un achat à l'autre bout de la Corse ou de rentabiliser un trajet déjà prévu? Avec Indouévail, mettez-vous en relation avec des particuliers qui réalisent déjà le trajet. Gagnez du temps, faites des économies et rentabilisez vos déplacements. Indouévail, disponible dès maintenant sur l'App Store et bientôt sur Google Play. Téléchargez Indouévail.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Alors, Manda Karkilo, Guawa, l'Odyssée et Dion Diazé Pouvran, qui, d'Assabé, qui dit nous, Dion Andrea Genekin, a participé à Da, au Goulor et à sous Drawai ou Gusti. Alors, n'hésitez donc au second épisode, au Boussoui, pour ceux qui s'intéressent de l'émission des ânes, sous Stouyo à cette horizère. Alors, n'hésitez à sous Livre le Gusti, d'un tout de Zobalazzo, sotte à Brisante d'un Andaciano, hein, où l'Ige est érigé ou de Benelope, secondo l'usi di l'ospedalità greca, l'ivage umanda, ma è un si balese. Casca chi azerva che la via è liuado, lavendo li ibei, a titolo di vrustero ospedato, tocca una unice che la gunicia da uzidelo ulice. L'eroe li gumanda soprattutto usi credo.
8: E cento vole? Giandia se puvranchi.
9: Così dice, e si impegna poi subito da capo uso re, empia caldaia rivoccata, poi uvagna, lava i peri e l'unghie d'olio fino. E Ulice quello s'avvicinerà al fuoco, acconcendo i suoi stringaioli di modo che non si vega più la famosa vinice.
10: Prima di quella se ne addorme, Penelope apparisse,
9: ah va, ospite mio, e ora andà a dorme.
10: Ma sai, a me un giovane né un sonno né a vecchia, che di giorno tra i pienti e i capatogli di a casa mi viene poco rifiato, e a notte quando mi chingo so più l'angoscia che ho riposo quanto la puro mi
9: tocca scegliere a me se ne va o mi viglioli raggiungo, ma oggi è uomo. E se me ne sto io qui, a difendere a me casa, a me ente, i riti di mio marito, e i fordani prati in denti si mangiano tutta la sua roba, la roba di mio figliolo, e a mea. Che giura fa, con la giura fa? Te, ti voglio contare un sogno che ha giovato. C'erano le mie ogane che pasciano in cortile, ecco di che l'uli si lampa addosso. Un'agula tamanta che mi ti strangole in 4-3-7. E dopo, sempre lo mio sogno, l'agula s'appolla all'orlo di un tetto e con una voce umana mi dice: oh viola di caro, non abbia tu paura che ciò che tu hai visto ad astalba avandare l'ogana e quella di prati in denti. E io, l'agula che ti parla, so tuo marito. Tuo marito che ha da voltà per portarli a morte nera a tutti si scellerati. E quando mi sparto, dice Penelope, mi tirgo un cortile e vado a contare le mie ogane. piccavano come sempre, usorano, non gli la trova. Manco una ne mancava. E io le avevo viste morte tutte, in un sogno. Ebbene, a veri, ha da detto a tuo marito. Aspettalo pure che da qui a poco lei era vera qui. E i pretendenti, oramai, non hanno più partanto. Ah, dice Penelope, i sogni tante volte un volano rinunami. Ma tu che mi pari un uomo risenno, senti qua e dammi un tuo parere. Prima di aver spuntato il giorno malaretto che era sbitaraggio pa' sempre a casa l'unice, a giù cosa rimette tutti si gagnacci o provo. Mi sono rammentata che Ulice, battenesi a mano sicura, s'esercitava a far passare una freccia sola, ma 12 occhi di piole infilarate. Linda linda passava quella freccia. Entrò un capo e uscirà quell'altro. E io penso, arriveranno tutti si pretensionuti a riesce questa. Pigià, che te ne pare d'una giostra? Che un premio sarei io. Se andassi e dilli a tutta arrucciata o quelli, se uno di voi altri arrivasse a incrociare l'arco e manda a freccia il linore giocchiri e piole, e beh, a quell'uso vita radio, lasciandomi sa casa e tutti i ricordi della mia gioventù. Ah, di giurice, questa che sarei una buona. Aie, un trigà, muoverla senz'altro, sai ustra. E mi attirigo, Aurice, lei l'avrà facca bello prima che l'abbiano riusciuto i varuni a incrucca l'arco e traversare il recipione. Ah, dice ella, che la sia intesa la tua parola, o frusti. D'altronde mi incanta nulla che ti sente ti parlare. Ma va, me ne va a cacinarmi e a piegne come piengo a belle nottate, sempre, sempre, di se priva di marito. E così dicendo se ne colla di sopra queste serbe che sovetano. E cinata, in primoglio un letto reso lacrime, sino a che la venga pietosa, addeo ci verdolina, a bagnargli l'occhio il più dolce sogno. Dice quello s'assesta una guaglia sopra il luogo, cucuglio sempre fresco di vacca tombe magnata dai pretendenti. E ci accatasta parecchie di seppelle pigurine che li sacrificavano tutti i giorni i grechi ai dii. La mullizza ve, via, a sovaglia. Ma non dormia, no, ello. Pensava a sua vendetta. In mentre che le intrigane sortiano per tutte le porte e serbe che corriano a trovare i pretendenti in letto, rirendo insieme di piacere aspettati. Bello, ruggiaceci, ma guardami sei a garacce. Vai, stava, pazienza, anima mia, hai visto bene. In la ruota di un ciclopo si riri anche meno, che? E ne sei asciutto. Allora, pazienza, pazienza. Giorno dopo, eccoli tutti in palazzo. Stolo di eserbe dava capa ai voghi e pignatte. Quando la facca Telemacco e dice la vecchia. Allora, Ovalia, l'avete custodito come si deve un nostro ospite? Perché mamma insomma aspetta ella tante volte. No, mezzitello, dice l'altra. Lasciala fare a mamma, che ha fatto uso ruvere. Ha fatto. Uvino, u frustero l'ha avuta bulintà e c'è anche un pane, ma non ha bulzuto. Ne manca bulzuto che lui sia innalzato per dorme un quattro di letto con l'insole coverte. Ah, dice, no, no, no. Mi basta su coglio vaccino con tre o quattro pelle di pecore sacrificate. Non ha tanti pezzi questo, mi. Poi la vecchia chiamò le serbe e dice, aiù, aiù, che hanno raggiunto i pretendenti. Massimo che oggi è festa in tutta la città. Hai spazzure o ti tenne? ci tocca lavantare, studiare i tavolini, lavare piatti e bicchieri, e che la sia può presentare oggi a sa casa. Così disse, e Erone si spagucciò pa da capo ogni una sua faccenda. Mentre che una vintena andavano all'acqua, l'altra battiano un trapano cima a fondo di un palazzo. Tanto affaccano in flotta i pretendenti infuocati, senza aspettà. Mettono a squarra a legno e poi voltano Erone alla fontana e stanno a roppo. Lugne e me, un nostro porcaglio, con tre maiali innanzi, in metà pace nei giardini del palazzo, poi bene a salutare Aurice. Dice, allora amico, a che ne sei con i nostri signorotti? Ah, dice, quello me ne parla. È una vergogna ciò che li facciano si vordani in una casa con nessuno. Ecco, tanto a filote un capi vaccaglio aveva portato per la vista una vacca lunatica e una rucciatella di capre rasse. Lega i suoi animali e domanda a Omeo, dice, qual è il suo frustero? Da dove c'è scala così strapagato e abituperio? Povero, ma che presenza, che andatura! Si vede che non era qual boiasia, eh? Ah, la vita tante volte maltratta anche con la mereta. Ma che ci si può fa? Poi dice Aurice, salute, o va po' frusti. E la ti volti a buona fortuna chi parava ti vede con cattivi panni. Ah, dai, quando ti ho visto così, carco di pennaccioli e di cenci, ah, io penso a un nostro Ulice che anch'ello dove girando là disgraziato per sto mondo. Se lo campa sempre, se le vivo sotto un sole. E sai, fu quello che mi pigliere da zitello per curare le sue vaccine. E oggi hanno fatto di me vaccine altro che di me. Ne aggio un bandaglione, ne aggio. E so e soi. Ah, ci vuole berli, i miei voi di fronte largo. E di che sono obbligato a portarli qui, perché lì si mangiano una manza di priragi. Ah, se lui potesse voltare come patrone, lo sì che lo faria lo spazza spazza. Tanto lì c'è. Senti, o amico voiaglio, vedo che tu sei uomo di cuore e di petto. Sappia tu che Ulice da voltà è un stare tanto a bere a morte di pretendenti che parava facendo la legge in questa casa. L'hai da bere. E quell'altro risponde, fosse la puro, o amico frustiero, che tanto assolato all'altro Ulice, l'altro la so, ma a me mi trovaria. E altro che a trovarmi, saparia quale so. Di su mentre, in la sala maiò, che le manca aveva fatto apposta, dirà a uapo un piccolo posatoio davanti a un tavolino ciucu ciucu. Parava uva, posati ne qui con l'uomo. Diparati da insulti, dai colpi, tocca a me. E alzando la voce, dice a tutti, qui siete in casa Ulice. Verrà di in casa mia, chi so io, o viol d'Ulice. Allora tenete le vostre mani e le vostre parole, se buon volete che non è unga ma le brutte. Oh, oh, oh, erano pretensioni me, un mezz'uomo. Si meravigliavano i pretendenti di sta valdanza nuova di un zitillone. Antinous face, ma che fiacca, l'avete inteso a Mucicone? E non fossi pari Vesa di Zeus, è un pezzo che non l'avremmo fatto chiore a sua buccaccia. A questo ci dice Omero, Telemacco fermava intrepito, freddo come un scoglio, guardava un vapo e aspettava che lui via motto. In questo frattempo, da di sopra, dove l'abbiano collocato a sua sedia di regina, Penelope aveva visto e inteso tutto.

0: le groupe Survivor. Allez, on va retrouver un extrait de l'émission Terre et Onde de vendredi à 13h. Christophe Zagal nous emmène en plaine de Vinsolasque sur l'exploitation d'Eugène Tramigne. Il élève, vous le disiez hier, depuis plus de 35 ans des ânes corses. Alors une rencontre tout de suite, c'est ce qu'on vous propose avec un éleveur passionné.
1: On va jouer à une passion. Il y a mica ben chasoule, ne vince mica chasoule. Non c'è mica un giorno che si installa, va se lo travaglia, va se un maresciage, fa se spassigliate, latte su mire, come li facevano parecchi, ci buono surte. Ma a stasera non c'è mica fa, crea, perché che si basta, le vacanze sono corte. Dopo, mica tutto il mondo può mettere 20 euro per fare una spassigliata manco un'oretta, a promenarsi dello, a promenarsi con lo sacco, ci so, ci sei, si travaglia, ma ce l'aveva un affare accanto, se non ci sortite mica, o giovane io all'Igo, se voi volete campare, perché ci sono parecchi giovani che si installano, e questi giovani qui ce l'ha aiutarli, ce l'ha in aiuto, e ce la dà una compensazione a quelli che fanno un allievo sul merino, noi con il cavallo, come si sbraccia, a quelli che fanno un asce sul merino, in razza corsa, diamo un aiuto, un nostro socio, con il cavallo, che capito tutto l'anno di sole, vengono dalla targa, diamo 300 euro a quelli che nascono, ma 300 euro, se puntate non tante sui mesi, non so nulla, che sono 300 euro, e dopo che le hanno i stalloni riconosciuti, a vaccinare chi uno, ma ciò che li vaccino bruce, questa non aiuta, non una paletta lima per l'annata. E ti sa beh, gli dice beh, un passo in avanti, ma un basta mica, un basta mica, cioè che diceva pieno, piango mica per me, aiuto per tutti, che diceva pieno un aiuto, anche per steso mese che vuoi dire qui, che mangiano e che campano come l'astri. Dopo c'è un affare in giro su mere, come voi sentite qui, su mere c'è un'economia tanto, quelli che piantano

abbiamo ottenuto perché un parente di Vesa di presentare i nostri sumeri con le nostre cavezze. Io gli ho presentato gli stessi perché mi hanno fatto la rimarca, ma non ti hai presentato a due sumeri con un bel imbastio di zinco. Ma è un peccato che tu non hai mica messo la cavezza. E gli ho detto perché ho Juge, su Juge Custione vuole mica che un francese dice ricordo con tensione, non gli ha mica maltrattanza. E dopo quando gli ho presentato un secondo giorno gli ho messo la cavezza per rappresentare la corsa per mostrare, non c'è mica scordato se i nostri vecchi la operavano perché non erano mica imbecilli e li la operavano tutti i giorni e sabbiano va sacconcelli, cogli tutti intratenuti erano un avanzo una parete perché l'imbastio era 5 da presa a un pinzuto, l'Olivier Cortiato, che è un tipo che conosce assai, io ho fatto 4 stagioni con lui, ha detto che è uno più bello di roba, è vera, pesa appena, con l'imbastio italiano, ma un nostro è uno dei più belli, io facevo Vananido, perché c'è, ogni regione ha un'utilità, quella di Vananino è fatta forca, gli è bello di noi, ma io appena preferisco un nostro recinto.

0: Continuem ensemble. Oramai femo biazza ugor, sustema santa a Ondula Podentini, qua zo gronaga di gore.
1: Domenica, bestudu da umeniga, zio Martino bassa se gira dei umeniga, stubide i bolvere di silenzio drat scalladu, a se gira de da bagino, da ue lusivede, a lunga gida muda, distesa a fior di mare, la verana uda, qua là, a littera. Non t'attraversa viuda, un arabo bassedia e bede, un altro arabo in le vitrine uglie il linguerno, chi uede, un samanco ghiffa di igadi di esomane, se lo asabessi scrive sa littera. A noa espressione gorsa die qualche volta lontano ie vie tradizionale, infine espressione buedica, corsa ed astro, sta poesia di Diago Mudier riesce in un tono originale, addio dolore e l'angoscia di discrazia di uglie, quelli che padenu l'ingiulia, solitudine e l'oppressione, quelle di lastri bobulino, posto che si sente parla d'un arabo e di isogagli e di aso e di uso a dispiro. Allora speremo che sta lettera porterà speranza e benestà a tutti quelli che soffrono.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

ci campano in me. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campo santo.

spalan caluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

0: écoutez.
1: C'est ici RCFM.
2: La suite, ce sera avec l'info à 17h et puis également la présence d'Evelyne Fontaine avec vous jusqu'à 19h. On sépare avec un extrait d'une poésie, enfin plutôt una storia, quella di Ivan Kichiliama, on est tanto da Zantalogia e dalla Pecuntaccio una storia. Domani je m'arrête droit, juste à punto belle idée à Ostra, d'où y'aura, notre professeur et d'Andias et Pouvranchi. A tutti, bibri, gubbio, bello et à domani, c'est diaole.
3: Giorno c'è un ipocrita di giorno del paese, ti avrei avuto da 10 a 12 anni, un po' di più. E come diceva, vami una mattina a Sarizia, o preti ti uso gli adinaggi. E non gli adinaggi li mancai a tutti, gli adini e gli ad. Allora lui comincia a favorire il paese, in furia, ha detto qui, anche se de un signore qui mi dà anche la possibilità di fare qualcosa di cattivo, attenzione qui a rubare poi i miei adini e un meiado, qui su punto si faccia. E qualche tempo dopo, a vita dove faccio la corte, qualche tempo dopo dunque un capo di Cerussia Littera, lo aspettate come venisse bene, un capo di Guattuiolo dunque. E ricevedi a mani mattina Sarizia che sei a buon'ora e vedi in piazza un soiado con una lettera piccata un godo.
2: Ah bon? D'accord.
3: E ho detto pide che faccio? Legge qui la lettera che c'era scritta, boh. E comincio a leggere, era scritta così la lettera. Dicia, o missè, mi scusarete, o iado anche se si scusa, o missè, mi scusarete di mancare 4 mattina. Sono andata a un taramento di 14 addini, ma a me, un manimica mangiato, grazie a voi, non avete mica ingrassato. Va.
0: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.

Un batteru chi passa, di sicuro, a oggi, d'Antone Giosi, nanta RCFM. Avete da essere sorpresi, se buon conoscete mica. Mo da ritrovare un gruppo Tawagna, un disco che è riuscito negli anni 90, che si chiamava Blues di Baese, e dentro c'erano pezzi veramente di blues, anche ai confini di un gospel, che troviamo subito Tawagna con Cumè.

Magume, gruppo Tavagna, Nanterce FM. Ricordo di l'annata 1990, disco Blues di Baese. E mo da ritrovare a Tino Rossi in un esercizio in lingua corsa, posta che lo canta il famoso Cucco, a canzone di Cucco di Maestrale, e a canta di bellissima maniera. Questo qui è un ricordo di l'annata 1933, a canzone di Cucco.

A canzone di Ugucu, come oggi, di Tino Rossi, Nantaer CFM. Ci remo avanti e mudare droga la nada 84 primo ischetto di gruppo Yoci a Graona. Un disco fatto con assai semplicità, senza ricerche spropositate, ma con un bello senso, con un bello garbo e ciò che è forse più importante, con il francese dice un son. Era questa potenza di sti primi Yoci a Graona, di sto primo ischetto. E ritroviamo con un canto che si chiama Montagnolo. Ah no!

I Caru Blues i varan voce di François Spinelli, anche noi intimusam per ultimamente, con il gruppo Epo. E mo da dire avanti, sempre in dessi rigordi, sempre in dessi ganti, di sottoscala, ridroa il gruppo L'Albino, a scelta per domani.

0: scelta per domani di gruppo L'Albino, Nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Continuiamo a scoprire e a riscoprire un ebogi di canti. E mi da ricordare ciao di un disco Canti di Adare e di Lomi, di un gruppo Cantau Popolo Corso. Una bellissima raccolta di canti tradizionali che aveva fatto all'epoca un gruppo mitico di 79. Ritroviamo subito la canzone a Merula.
1: Allora, salute Picio e donne in precipizio.
2: Che famiglia.

0: Corpa, coco, chaco, yamba, ya, pera, pera, ya, ua,
1: me, la, yo, lo, yo.
2: E allora?
0: Mi vuoi a mangiare un petto di salmerula, petta pe col pacco, cosciacco, giamba,

0: Capaca, cola, poco, petaque, corpa, coco, chaco, llama, ya, pera, pera, ya, ua,
1: merda, yo, yo,
2: cine
0: di no?
1: Longue.
0: Mi auguri a mangiare un bicco di samerola, bica bica pacca con la coppetta pecorpacco, coscia con

A Merola di Ulludio e a Verde Rigonisciu di Disigur, gruppo Canto Bobulo Gorso. In quella stonda di Satoscala è moda ritrovata una stonda di appa così, in diretto, in dubbio, di Ralebiga di Gabarè. C'era questo famoso Gabarè in Bastia che era tenuto da Dantan Pasqualini che si chiamava Ura d'Adio, e due parecchi cantatori andavano e fecero sante soge e dischi erano esciuti di musica live di questo Gabarè Ura d'Adio. Ritroviamo subito a oggi di Julien Zuzzarini che canta una bellissima canzone che si chiama Lamento di un coloniale.

Estonde, diuradadiu, tia penantau iu, inda nostra stonda di sotto scala, cum, o lamento di o gulugnale. E muta stain de sti lamenti di Igor sin terra lontana, guessu gui, un'era mica, digeremo un colonial, un'era mica del buon lato dell'amministrazione, o gabulado sarà ridruato prigioniero in Cayenne, di un gruppo esordiente che ci canta nostro lamento, di un gabulato.

L'amante di Ugabula du gruppo Isordianti, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ridroa un nastro canto di Zotusca, la di un gruppo Ugelu, riconoscere de forse a oggi di Dede Nobili, a Zobiuma per una bellissima canzone d'amore che si chiama Esch.

0: Este in Antarce FM a oggi di De Denobili, che è sempre a nostra stonda di Sottoscala, dove noi scopriamo e riscopriamo e beh, e canzone appena scordate di un repertorio corso. Ritroviamo l'anno 80 di un gruppo I Muvrini, una canzone che avrà di sicuro fatto cantare assai di Deli, Mi senti lo mondo intero.
1: No.

Mizanti lo mondo intero avere de riguniscio do gruppo i muvrini, un eboghi di rigordi zi delini per pareti. Tiriamo avanti a con una tradizione appena scordata, quella di tenori corsi, grande oggi come quelle di Cesare Vezzoni oppure di José Lucioni, che certe volte hanno registrato anche lì canzoni in lingua corsa con un livello vocale, un livello di tenori. Ritroviamo oggi di José Lucioni, un pastore.

collector, hein, oggi di Udenor e José Luccioni, qua canzone a Pastore. Tiriamo avanti e mudare il droit all'anno del 97 di Gruppo S e la canzone Bogemori.

Bogemori, Grupo S, Nantair CFM, nella nostra stonda di Sottoscala. Tiremo avanti, ora ritroviamo a oggi di Paul Minigoni, o ritroviamo subito con una canzone che dirà stata firmata da Tonton, Frederico Anton Pietri, una canzone assai enigmatica, che parla infatti di qualche sia che di giocato come un gioco di carte, come un re di fiore.

Un re di fiore, bellissima canzone, assai originale, assai enigmatica, di Paul Minigoni. E di un dimmo così a fine di una nostra stonda di sotto scala, è stato un piacere per me di sparte, di scopre, di riscopre appena c'è queste canzoni scordate. A fianco a voi ci lasciamo con un bellissimo titolo di Pietro Guelfucci, la sua famosa oggi. Abbiamo da pregare a tutti e una bella seguita all'ascolto dei nostri programmi in alta frequenza amore, e prima a presto per d'altre canzoni e d'altre stonde di sotto scala. Scialatevi là.

0: Et Campacuit dans la vallée de la Gravonne, cette semaine nous sommes au village de Bocognan. Une première étape à la mairie du village, retrouver son maire, Achille Martinet. Bogugna, una comuna di Awale di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina di anni.
1: È un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente. È un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice la radio. Più un esempio semplice, avevamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
0: Una montagna di se vicino a Iaccio, secondo Usomer.
1: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanese, trovano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnano, partecipano assai a vita sociale di paese. Bugugnano è un paese, c'è un poco di, ci sono l'alluatore di i porcati, di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che trovano nel battimento elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
0: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
1: E mi va una prima parte di lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bocognano di avere un servizio da questo punto di vista interessante.
0: Altri investimenti concernono l'animazione del paese, mediadega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni. Allez, on continue notre balade à Bocognano. À présent, on vous emmène à la rencontre d'un créateur et couturier qui a installé son atelier boutique au village de Bocognano. Il s'agit de Jérémy Bueno.
2: RCFM et Campacuit.
0: Une ancienne auberge devenue un lieu de création situé sur l'artère principale du village. Ce pari, c'est celui que s'est lancé Jérémy Bueno, ajaxien d'origine, qui s'est installé à Bocognano en tant que créateur de mode.
3: Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi là-bas. Je suis parti pas mal d'années ensuite à Londres et Paris pour faire mes études et ensuite voilà, travailler dans le milieu de la mode. Hein. Et je suis rentré en 2016 ici à Ajaccio d'abord et puis ensuite à Bocognano, où je suis installé depuis qu'on est rentré en Corse. Alors Bocognano, un coup de cœur, c'est un village que je connais depuis très très longtemps évidemment. Quand on est ajaxien, on monte à Vitavone, à l'hiver, il y a la foire de la châtaigne, etc. Bon, c'est tout un lieu, toute une région qui évoquait ce que je recherchais à cette époque-là, c'est-à-dire le calme et pouvoir avoir la richesse de créer dans un environnement magique. Hein. Donc voilà, on a trouvé cette maison qui avait besoin d'être chouchoutée, hein, on va dire. Et c'était une ancienne auberge. Et aujourd'hui, c'est mon atelier boutique aussi, puisque je propose les collections ici à la vente aussi. Hein.
0: Maroquinerie, accessoires pour femmes, déco de maison, l'univers du couturier et designer de mode est très varié.
3: Toutes les pièces que vous voyez ici, je les conceptualise aussi à la base. Enfin, il y a un petit peu un travail à 360. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier-là, c'est qu'on pouvait apprendre différents savoir-faire. Certains vont, travailler simplement dans le design de mode ou simplement dans le fait de faire de l'assemblage ou du modélisme. Et moi, j'aime bien tout maîtriser. C'est un peu ce qui fait la particularité de mes différentes marques. Et voilà, c'est vraiment le rapport, la matière, la main, le temps passé qui me plaît.
0: Aquarius, la marque de Jérémy Bueno, a déjà 4 ans. Les objectifs du créateur de Bocognano est de trouver d'autres partenaires afin de promouvoir sa collection.
2: Et Campacuit.
0: Mais on va quitter l'atelier de Jérémy Bueno pour se rendre aller à quelques pas dans une boulangerie-pâtisserie bien connue à Bocognano depuis de très nombreuses années. C'est au four à bois, on retrouve la famille Bellini. Sawa binti jinkwani, qui Jean-Marc Belligne a zomol yannou ribillade au four à bois, ou na diedou yabaneteri et di bougounia. On a suivi d'après Jean-Marc, originaire du Rouillon.
4: Alors, les osogues garbouchés, et à mémoire, est nati en Bastille, et d'où est arrivé à travailler à Inayaccio, à l'Ipica, vers l'année 90. Et ce que j'ai sempre stato in appannate di io. Soprattutto tout ce qui est gestion. Alors, cette appannate di io, quand c'è stata déviazione du pays in l'année 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi ha fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora mia moglie e all'epoca con un solo panatele e piano piano di rimetterla in bado, provando a far rivene la gente di un circondo e di noi di un passaggio. Ieri una panateria che esistava quasi più di 100 anni, non se la famiglia degli aiuti, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
0: Jean-Marc e Azomoglia non sono stati d'anni usati.
4: Abbiamo tenuto i prodotti, come in giudate, arbitate, in zucate, o pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un po' più larga. Travagliamo un broccio, ciò che abbiamo fatto di noi abbiamo provato a lavorare con agricoltori e gente di Rodione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
0: Sono 5 impiegati a lavorare in dabaneteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
2: E campa qui, non ta RCFM.
0: Et quand Pacu in Bourgogna, restez avec nous dans un instant, de nouvelles rencontres dans la vallée de la Gravoye.
5: Ici, c'est RCFM.